0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas, è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: Andiamo in Medio Oriente. Nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
2: Stati Uniti si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione del presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
1: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione nelle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto del social network sulla vita scolastica.
2: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. E il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
1: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scerè arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso e la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: Andiamo in Medio Oriente. Nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
2: Stati Uniti, si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ottenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
1: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione delle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto dei social network sulla vita scolastica.
2: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
1: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
9: Ma quanto è più

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sto ascoltando la radio.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. I lavori si svolgono sotto la presidenza di Khalilur Rahman del Bangladesh con il tema ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, un'ONU che produce risultati per tutti, in agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà a New York Trump dopo un recente colloquio telefonico. L'assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb, il servizio della redazione.
2: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Veniamo in Italia adesso. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Così ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno in cui ha inaugurato l'anno scolastico in uno dei luoghi simbolo della ricostruzione del terribile terremoto del 2016 a Amatrice. Sentiamo una parte del suo intervento.
3: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso ieri il Tribunale di Sorveglianza, che ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Piche, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. È stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bambina uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna, residenti a Lanciano. A stabilirlo è stato il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I bambini si trovano ora in una casa famiglia sotto la tutela degli assistenti sociali e di un curatore speciale nominato dall'autorità giudiziaria. Lo sport: a Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Il servizio della redazione.
4: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8, il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: Il basket: dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano, Cannibale e l'anticipo Treviso BC Roma. Ed è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme?
7: Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
8: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
9: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
11: Touring 104.
12: Questa è Radio Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro, giornata del complesso stabile e soleggiata con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo le coste ioniche, interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. I lavori si svolgono sotto la presidenza di Khalilur Rahman del Bangladesh con il tema ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, che produce risultati per tutti. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà a New York Trump dopo un recente colloquio telefonico. L'assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb. Il servizio della redazione.
2: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Veniamo in Italia adesso. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Così ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno in cui ha inaugurato l'anno scolastico in uno dei luoghi simbolo della ricostruzione del terribile terremoto del 2016 a Amatrice. Sentiamo una parte del suo intervento.
3: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso ieri il Tribunale di Sorveglianza, che ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Piche, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. È stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bambina uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia d'abusi, e della compagna Giovanna, residenti a Lanciano. A stabilirlo è stato il tribunale per i minorenni dell'Aquila. I bambini si trovano ora in una casa famiglia sotto la tutela degli assistenti sociali e di un curatore speciale nominato dall'autorità giudiziaria. Lo sport. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Il servizio della redazione.
4: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8, il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: Il basket. Dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano, Cannibale e l'anticipo Treviso BC Roma. Ed è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

0: fa. Devo dire che la mia sigla mi mette di buon umore. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radio / video ascoltatori di Turin 104. Secondo giorno per questa nuova stagione di Turin Caffè, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Però ragazzi, prima di cominciare devo dirvi una cosa, perché stamattina c'è un ospite, speciale. Allora diamo il buongiorno all'arcidiavolo,
1: buongiorno.
0: Non deve avere dormito,
1: buongiorno,
0: perché...
1: ho fatto tutta una tirata dalla puntata super di ieri sera fin qui e mi sono portato qui la brandina, vedi, accanto alla tua postazione. Ho dormito qui in radio ormai. E abbiamo fatto di Radio Turing la nostra seconda casa, se non nel tuo caso la prima.
0: In effetti, perché sono sempre qui.
1: Che meraviglia, vivere in radio.
0: È vero,
1: un sogno che si realizza.
0: Radio Turing è la nostra casa. Ma gli occhietti piccoli.
1: Sono certo, qua non si dorme. Poi ieri c'è stato un po' di pioggia proprio su questo capannone. A un certo punto sembrava di essere ai Caraibi durante un ciclone. Fantastico, un'esperienza. E quindi sai, dormire con questo ticchettio, tic-tac, mica facile.
0: C'erano gli alberi che facevano
1: ecco, sì, gli alberi facevano
0: Abbiamo cominciato malissimo. Allora sai che cosa facciamo?
1: Sì, questo, cosa facciamo?
0: Guarda questo.
1: Vai.

0: E per la gioia di Antonio Calabrò stamattina abbiamo cominciato ballando con Bausa.
1: Sì, io ho il risveglio lento, quindi per muovere anche il
0: mignolo.
1: Il mignolo ho bisogno di almeno un'ora. Così, quindi immagino che anche voi da casa
0: un'ora, poi il caffè
1: per svegliarmi. Va bene, ne ho presi solo due. Io
0: solo due.
1: Non sono caffè. No. Ma che bello il tuo programma, Rita. Dai, ti faccio i complimenti in diretta. Ti faccio i complimenti. Già l'anno scorso ti ascoltavo spesso
0: con
1: quell'altro matto di Antonio Simone. No, non ti criticavo.
0: Allora, Antonio Simone mi ha lasciato un'eredità,
1: ecco,
0: che adesso andiamo
1: che tu andrai a dissipare.
0: No, a despletare, perché l'accadde oggi, infatti adesso cominciamo
1: e vai.
0: Veloce. Martedì 22 settembre, che cosa accade in secula seculorum? Non la prendo stretta.
1: Sì.
0: Cose recenti, insomma. E allora, pensa che oggi cominciava la serie televisiva Friends, io la vedevo per gli anni 90, per me, lo sai, sono stati la mia epifania, diciamo,
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: E quindi oggi è il 265esimo giorno del calendario gregoriano, pensa che mancano solamente 100 giorni alla fine dell'anno.
1: Ah, quindi ci siamo, possiamo fare l'albero.
0: Puoi cominciare a farmi il regalo di Natale.
1: Ecco, sì.
0: Ecco.
1: Dai.
0: L'hai già pensato?
1: Dai, 22, sì, 22 settembre.
0: Sì, sì, sì, sì. E Sant'Ignazio, facciamo gli auguri agli Ignazi che conosciamo. Io non ne conosco nessuno. Oddio, no, aspetta, forse uno sì.
1: Ecco.
0: A settembre pioggia e luna e dei funghi la fortuna. Benissimo, allora nel 1907 il piroscafo Principessa Yolanda, di cui tu poi ci racconterai la storia, affonda durante il varo.
1: Sì.
0: Che tristezza.
1: È tristezza, eh? L'ha battezzato la contessa Castiglioni Vien dal Mare, quella di Fantozzi, non so se...
0: Non credo, però poi ne parleremo. Nel 1975, vedi che sono proprio stretta, Sarah Jane Moore cerca di assassinare il presidente statunitense Gerald Ford. Nel 1980 l'Iraq invade l'Iran.
1: Ahi.
0: Sì. Nel 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Parigi-Lyon. Nel 1985 il concerto del Farm Aid si svolge a Champaign nell'Illinois. Te lo ricordi?
1: Sì, anche se io... sono anni belli che tu mi stai citando, sono così ricchi di avvenimenti e dico che c'è un po' confusione nelle date, però insomma
0: il Farm Aid, ti ricordi anche Relay Aid, probabilmente.
1: Sì, esatto. Esatto,
0: va
1: esatto.
0: Bene, come dicevo prima, nel 1994 la serie televisiva Friends, la più bella secondo me in assoluto, fa il suo esordio televisivo negli Stati Uniti sulla NBC. Andiamo avanti.
1: Non ho mai visto una puntata.
0: No, non ci credo.
1: Negli anni 90 io la televisione l'avevo abolita, anche negli anni 80, poca o quasi niente. Quindi...
0: Noi ancora piangiamo la morte,
1: sì,
0: di Matthew Perry.
1: Sì, ecco.
0: Nel 1997, massacro di Beltagna in Algeria, oltre 200 abitanti uccisi. Nel 2000 esce definitivamente di produzione la Fiat 126, ma che era carina.
1: Sì, carina. Oggi è auto d'epoca.
0: Infatti.
1: Se ne vede, ogni tanto se ne vede qualcuna sfrecciare, si fa per dire.
0: Ci sono,
1: sì,
0: ancora.
1: Sì.
0: E ultima notizia per quel che riguarda l'accadde oggi: nel 2001 si apre in Bulgaria il 22esimo campionato europeo di pallavolo femminile.
1: Ecco, volevo solo tornare alla 126 a dire che comunque era così popolare, così comune, ed era facilissimo entrarci in 7. Ora tu immagina 7 giovinastri chiusi dentro una 126 e ti lascio immaginare il resto e le conseguenze che ancora ci portiamo addosso.
0: Per tutto il resto ci sentiamo dopo.

0: allora sono ritornata in studio qui da solo, perché l'arcidiavolo in questo momento è a prendere 10.000 dosi di caffè per risvegliarsi, perché ancora questa mattina non ha le idee molto chiare, a quanto pare. E così ne approfitto per fare gli auguri a un po' di gente che oggi, a quanto pare, nasce il suo genetliaco. Per esempio Salvatore Giuliano, dubito che possa sentirli questi auguri, però io glieli faccio ugualmente. Salvatore Giuliano è nato appunto il 22 settembre del 1922, brigante terrorista, oddio, terrorista forse un po' di meno. Rosamund Pilcher, scrittrice britannica, credo, di romance. Io non ho mai letto niente di Rosamund Pilcher, è nata nel 1924. E poi Ornella Vanoni, la nostra Ornella nazionale, cantante e anche attrice. Lei era nata nel 1934, l'anno di nascita del mio papà. David Coverdale, 22 settembre 1951, cantante e produttore discografico britannico. E poi Andrea Bocelli, un tenore, un cantante conosciuto in tutto il mondo. E poi dobbiamo fare gli auguri a Ronaldo, nato nel 1976, adesso dirigente sportivo, ex calciatore brasiliano. Facciamo gli auguri a Roberto Saviano, scrittore, giornalista, sceneggiatore. E poi ancora a Tom Felton, nato nel 1987, attore britannico, insomma. E poi io dovrei, nominare qualcuno di quelli che non ci sono più, anche se per contratto non dovrei. Ne dico solamente uno: Alain Fournier, nato nel 1914, no, morto nel 1914, scrittore francese. E con questo basta. Non dico più nulla, no, rispetto il contratto.
1: Non dire più nulla, e poi magari quando torniamo ti dico due cose su questa carrellata che ci hai fatto. Molto interessante, molto. E oggi allora è un giorno importante. Ma tutti i giorni dell'anno sono importanti, però.
0: Chi lo ha detto?
1: Chi l'ha detto? Andiamo ai quiz. Io direi che è meglio andare alla musica.
0: Perfetto, ecco. Sono assolutamente d'accordo. Poi vai. Ci dici.

0: Dai, cosa ti ricorda?
1: Allora, la prima cosa è, hai nominato David Coverdale, l'hai nominato come musicista e insomma legato alla musica del rock. Non hai detto che lui ha avuto una delle responsabilità da rocker più importanti della storia, cioè quella nel 1974 di sostituire Ian Gillan come frontman dei Deep Purple, che allora erano insieme alle Zeppelin la band più importante del mondo, e lo fece egregiamente. Il suo disco fu uno tra quelli ritenuti più importanti della storia del rock, solo che durò poi Burn, il disco, bruciamo, no? Solo che subito dopo litigò con gli altri componenti di Deep Purple, tipico delle rock star dell'epoca, andò via e fondò i Whitesnake. Appunto oggi fa il compleanno, è sempre uno di quei grandi vecchi della storia, che è più che importanti. Poi hai nominato un altro signore per cui nutro un grande affetto da sempre, che è il signor Ronaldo, da non confondere con Cristiano Ronaldo. Questo
0: ovviamente
1: è Luis Nazario da Lima, Ronaldo l'autentico, il vero. Cristiano Ronaldo poi
0: hai finto?
1: Venne chiamato Ronaldo proprio in onore di questo grandissimo campione, che purtroppo rimase in Italia per poco, ebbe un incidente incredibile, addirittura non poteva più neanche tornare a giocare a calcio, ma in quegli anni prima dell'incidente mostrò al mondo cosa vuol dire la poesia applicata all'atletica, cioè al calcio, allo sport. Era veramente un poeta del pallone. La terza è Ornella Vanoni, ma su questa mi riservo magari un interventino dopo la canzone.
0: Lo facciamo dopo, perché adesso stiamo per andare in break, mi raccomando. Ornella Vanoni, no, mancano ancora 30 secondi, poi parlare.
1: Non basta.
0: Non basta.
1: Posso dire che io amo, e non solo io, siamo in tanti a amare la musica scritta, si chiama, cioè tutti i libri che riguardano la musica, e ce ne sono alcuni gustosissimi di autori anche incredibili, poco attesi, come per esempio Adriano Aragozzini, che ha fatto un libro di memorie dove svela tantissimi fatti del panorama musicale italiano, ed è una genialata.
0: E noi adesso andiamo in break, subito dopo ascolteremo qualcosa su Ornella Vanoni.
2: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare. www.accademiolivo.informatoreagrario.it.
3: Questa è Touring 104.
2: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Sono le 10.37, siamo ritornati qui in studio in diretta su Turin 104, questo è Turin Caffè. Ricordo che io sono la Rituccia e stamattina sono in compagnia dell'arcidiavolo Antonio Calabrò. E allora?
1: Buongiorno Rituccia, io mi addormento qui, lo vedi?
0: Me ne sono accorta, ma quanti caffè ti devo dare per tenerti sveglio?
1: Va bene, già con allora. Questo qua va meglio. Con questo qua va molto meglio, poi con la musica naturalmente selezionata dal nostro Deus Ex Machina,
0: esatto.
1: Filippo Lopresti, a cui mando un grande abbraccio e bacio anche. Sì, ci si sveglia di buon umore, bisogna dire, anche la voce accattivante, la Rituccia, sì, ma le notizie lanciate così ti propongono un'alba su questo stretto meraviglioso, e lo dico non per piaggeria, ma perché è vero, io ogni volta che vengo a Turin per arrivarci faccio la discesa del porto, no? Allora vengo, sono da solo, i miei pensieri volano, vedo le navi greche, direte voi che fa, si prende gli aci di prima mattina? No, assolutamente, non c'è bisogno qua per vivere certe suggestioni. Mi dicevi di Ornella Vanoni,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: c'è un aneddoto gustosissimo raccontato proprio da Adriano Ragozzini, che cominciò la sua carriera come manager di Gino Paoli, di questo grande poeta e artista italiano che si può dire ha contribuito a inventare il genere dei cantautori, no? Allora Gino Paoli aveva una vita piuttosto da bohème, era un esistenzialista vero, senza regole, senza un giorno chiamò a Ragozzini, tutto raccontato nero su bianco in questo libro che vi consiglio, e gli disse: questa sera devi farmi un favore, devi accompagnarmi in un posto che devo sbrigare delle pratiche importanti. Non gli disse naturalmente la verità, e Ragozzini si mise a disposizione: d'accordo, come vuoi, e più tardi che ti prendo. Andarono in questa villa, mi sembra in Toscana era, andarono, gli disse Gino Paoli: aspetta qui, e lo lasciò verso le 18 di pomeriggio. Lo lasciò, a Ragozzini rimase lì e dice: andò prima in un bar a prendere un caffè, ora torna, ora viene, ora torna. Era mezzanotte e non tornava. Disse: ma che è successo? Erano le 4 di mattina e non tornava. E lui rimase lì, fedelissimo, no? Rimase lì. Erano le 8 di mattina. E arrivò Gino Paoli, dice, stravolto. E lui chiese: no, ma che facevi? No, niente, sono andato, dovevo firmare un contratto. Si inventò Gino Paoli.
0: Era lungo questo contratto.
1: questa storia. In realtà, poi racconta lo stesso a Ragozzini, andarono. Ornella Vanoni era sposata allora, ha avuto più di un matrimonio, no? Il suo primo marito, ma già aveva questa fama. Di vita, questa fame d'arte, questa fame diciamo di voler vivere intensamente a 360 gradi. E per Gino Paoli aveva una passione intellettuale e non solo, molto molto forte. E in pratica erano andati nella villa di Ornella Vanoni, Gino Paoli era entrato e c'era rimasto là tutta la notte. Allora poi quando lui scoprì a Ragozzini questa cosa, chiese: ma cosa hai fatto tutta la notte lì? E Gino Paoli rispose: niente, abbiamo parlato.
0: fantastico.
1: E lì cominciò quella che poi sarebbe diventata Senza Fine.
0: E chissà se hanno parlato veramente.
1: E può darsi, non lo sapremo mai. È una.

0: E beh, Ornella Vanoni era sicuramente una persona complessa dal mio punto di vista. Io la adoravo perché era simpaticissima. Lei lo diceva sempre che si fumava le canne con una semplicità, con un savoir-faire, così, come se nulla fosse. Ma se lo poteva permettere.
1: Il suo aspetto principale era comunque quello di essere comunque un'intellettuale curiosa. Non era una svampita come magari
0: come faceva sembrare
1: sì, lasciava certo. Passare tutt'altro, no? Era una persona di grandi passioni, di grandi interessi. Non ci dimentichiamo, lei ha cominciato con Strehler, no? Cantando le canzoni della Mala, cantando canzoni impegnate, e poi c'è un esempio della sua carriera fortissimo, ospite da Pippo Baudo. Pippo che le disse, il nostro nazional popolare Pippo, detto nel senso più positivo possibile, le chiese: adesso Ornella ci canti una canzone? E lei subito rispose, questo io lo ricordo in presa diretta: sì, va bene, basta che non mi chiedi l'appuntamento, perché in Rai io ho fatto circa 1000 canzoni e in Rai ho cantato quasi sempre soltanto l'appuntamento, che tra l'altro è anche una splendida canzone, però è una canzone, diciamo, sotto dal punto di vista dei contenuti abbastanza innocua rispetto a tante altre, certo, che lei ha fatto. E quindi era Ornella Vanoni è un grande vuoto che si è aperto con la sua scomparsa, anche perché si è mantenuta lucida, lucidissima, fino agli ultimi giorni. E diciamo che questa complessità della cultura, del mescolare musica, letteratura, mescolare l'arte, mescolare la filosofia con questo, un po' si è andata via via smarrendo nel tempo, e il trionfo del superficiale non porta comunque niente di buono. Tutt'oggi i più grandi sono quelli che hanno un retroterra culturale molto, ma molto spiccato. C'è poco da fare, cara Rita.
0: Ma ti riferisci a qualcuno in particolare?
1: No, nessuno, non faccio nomi, sono in radio. Noi stiamo parlando io e te, e quindi oggi ci sono sicuramente delle persone di valore, ma ci sono altre che fanno proprio del disimpegno surfista, lo chiamo io, surfista.
0: Surfista in che senso?
1: Nel senso che stanno sempre in superficie, come se fanno surf, no? È una citazione di Alessandro Baricco, che chiama i nuovi intellettuali surfisti, no? Quelli che basta dire ciò che appare, basta stare in superficie nelle cose, non svelare la complessità del
0: mondo.
1: Però
0: è anche difficile stare sempre in equilibrio.
1: Sì, è difficile, ma non è sicuramente interessante dal punto di vista della ricerca. La ricerca va fatta sempre in profondità. Che bella la tua trasmissione, dove posso venire a parlare a ruota libera.
0: Allora io così. Ti blocco solamente quando sforiamo.
1: Noi non sforiamo per definizione.
0: Adesso ci ascoltiamo i Cranberries e poi mi racconterai qualcos'altro. Va bene.

0: mancherà sempre.
1: Mamma mia.
0: Lorenz Riordan mi mancherà sempre.
1: Davvero, forse un'altra perdita importante, giovane
0: forse
1: tra l'altro.
0: Forse perché fa parte comunque della mia adolescenza, dei miei tempi, dei
1: del
0: miei
1: tuo
0: anni,
1: immaginario.
0: Dei
1: anche.
0: Miei anni 90.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: mancherà sempre. Parliamo di costume e società invece.
1: Sì.
0: È ricominciata la scuola.
1: Oh, finalmente direi, finalmente.
0: Perché finalmente?
1: Ah beh, perché la scuola è importante, vabbè, è una banalità questa che ho appena detto, però finalmente perché la scuola è il come le fondamenta di una società, quindi guai a pensarne, parlarne o trattarla male. Sulla scuola si deve edificare il futuro, no? Ed è bellissimo anche la mattina quando io impreco per andare al lavoro e vedo quelle file allucinanti, i genitori preoccupati e la salute dei ragazzi che invece sono gli scapestrati, e sappiamo tutti che fingono, no? di avere malattie, cose pur di scampare il dovere. Noi a scuola non è naturalmente la mia una retrotopia, per dirla con Bauman, però noi andavamo a scuola con ogni tempo meteorologico esistente, compresi i diluvi universali. C'erano le mamme armate di tappina regolamentare che alle 8:20 se non eri uscito ti arrivava questa. E poi la scuola, ecco, quello adesso comincia, oggi è cominciata venerdì, mi sembra 18 settembre.
0: Sai che non lo so.
1: È cominciata venerdì 18 settembre, sì. Ma io appartengo a quella generazione che fino al primo superiore andava a scuola il primo ottobre. Ah, direi tu,
0: che bello.
1: Era bellissimo. Infatti era bellissimo. Era bellissimo. Il primo ottobre comincia la scuola, quindi tutto settembre era dedicato alla preparazione anche psichica del rientro in classe. A me piaceva andare a scuola, devo dire la verità. Io fino alla terza media adoravo la scuola, avevo delle pagelle fantastiche che non si sono mai più ripetute. E cominciava poi il primo ottobre. Quando mi iscrissi al liceo nella stagione 77-78, la scuola cambiò data. Per noi fu un trauma perché cominciò il 15 settembre.
0: Faceva caldo, eh?
1: Non solo, ma fu un trauma, capisci? Per questi 15 giorni di anticipo. Allora, già da allora, vedi, allora eravamo veramente una generazione diversa, perché si parlava già a quella tenera età di autogestione. C'era una cosa che si chiamava i decreti delegati nelle scuole, anche medie, dove si facevano i rappresentanti di classe, cioè questi mocciosi che eravamo. Noi già parlavamo, no, allora organizziamoci e andiamo a scuola, ribelliamoci a quest'ordine del mistero, e fino all'1 ottobre non andiamo a scuola. Poi si presentava il gendarme con la tappina regolamentare e quindi
0: la mamma,
1: quindi, certo, la mamma, no, io ricordo una volta c'era veramente una specie di diluvio fuori. Allora niente, provai a domandare a mia madre: senti, ma oggi non è meglio se restiamo a casa? E mia mamma mi rispose solo con una parola: fila.
0: Ecco, perfetto.
1: E questo
0: ce lo racconti dopo,
1: certo.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen, il servizio della redazione.
2: Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno tre volte la città portuale di Al-Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
1: E di almeno due morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento emesso dalla procura di Pesaro è stato

0: seguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio, l'attaccante della Juventus Randall Kolo Muani si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intessi al J Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Sono le 11.13 e noi siamo ritornati qui in diretta subito dopo il break del radiogiornale. Abbiamo ascoltato la nuova canzone di Elisa, Kintsugi. La conoscevi?
1: Sì. Elisa mi è simpatica, sì. Elisa, mi sembra che è di Cannitello.
0: Non è vero,
1: scherzo, naturalmente.
0: Va bene, te la perdono. È un'eccellenza italiana
1: e quella che cantava Semplicità.
0: Sì, sorella mia, no, quella faceva parte di...
1: Ah no, quella è Arisa. Elisa, vabbè, fa rima,
0: va bene, torniamo a parlare con l'arcidiavolo.
1: Io sono un pessimo, sono davvero ignorante. Rivendico la mia ignoranza, perché dall'ignoranza nascono le cose. L'ignoranza è quella che ti stimola la consapevolezza, e l'ignoranza ti stimola a migliorarti, quindi eterni studenti, mi voglio definire così per riallacciarmi al discorso della scuola, cara Rituccia. Io
0: Socrate docet, no,
1: mi piace
0: caso.
1: Sì, brava. No, guarda, la scuola era bellissima ed è, penso io, bellissima. Ora non so come la vivano i ragazzi, i contemporanei. Io so per esempio alcune piccole emozioni che custodisco dentro di me con grande gioia e affetto, ad esempio il momento in cui si andava a fare le compere per la scuola, cioè entrare in queste cartolerie con quell'odore di matita, perché le matite fanno questo odore, no? Un odore veramente che ti porta all'infanzia, questo odore di matite molto bello. Allora tu entravi, io volevo tutto, cose che poi non usavo mai, no? Allora, 4 album di disegno, uno liscio, uno ruvido, poi le matite numero 1, 2, 3, 3B, non so.
0: Sì,
1: poi,
0: quelle grosse,
1: sì, tempera, sì. Matite, poi gli astucci, la meraviglia degli astucci. Io ho l'astuccio con 24 colori, io ne ho uno con 36, dei quali gran parte restavano inutilizzati per tutto il resto dell'anno. E poi alcune cose, tipo la gomma pane. Quando uscì la gomma pane, non so se...
0: La gomma pane era importantissima
1: perché noi ce la mangiavamo.
0: Ma no, ma come? Perché?
1: Sì, perché aveva un aspetto così succulento, no? Prendevamo la gomma pane.
0: No, non ascoltatelo, non funziona.
1: No, no,
0: così,
1: fa anche male pane. Perché una volta il mio amico ebbe un'indigestione di gomma pane. No, allora rubavamo la gomma pane al nostro compagnello di classe, che era quello là precisino. Noi parliamo di scuola superiore, no? Quando avevamo lezioni di disegno non portavamo niente, un foglio, no? Una matita, la trovate qua e là. Questo qua invece aveva tutto, le squadrette. Ah, la meraviglia delle squadrette.
0: Tu frequentavi il liceo scientifico?
1: Sì, allo scientifico.
0: Le squadrette servivano.
1: Sì, sì, sì, è come facevi le proiezioni ortogonali. Allora, non avevamo la gomma, lui aveva queste gomme pane buonissime.
0: Ma no! Come buonissime.
1: Gliela prendevamo, lui: dai, tornatemi la gomma. E allora io e il mio compagno di banco Pietro la mordevamo. No, e ce la mangiavamo, vera e propria. Poi alla quinta ora, perché a quell'età si ha sempre fame, alla quinta ora ci sviluppava questa fame atavica, una cosa, soprattutto noi calabresi abbiamo una fame generazionale.
0: La gomma pane non vi restava qui sullo stomaco?
1: Sì, no, sai che facevo? Ero bravissimo a disegnare dei polli. Io disegnavo dei polli
0: al posto delle proiezioni ortogonali.
1: Sì, li disegnavo, no, nella quinta ora disegnavo polli, hamburger, i panini, quelli di poldo, e tagliavo i pezzettini di carta e ce li mangiavamo.
0: No, non è vero, ti giuro, è verissimo.
1: No, ma vedi che i ragazzi sono stupidi. Io ero un grandissimo stupido, questa stupidità meravigliosa della gioventù. E poi la prof, ci pensava lei a riportarci alle realtà, porta qui immediatamente quel bigliettino, tu glielo portai, lei aveva disegnato un pollo e non poteva fare altro che ridere. Andava così.
0: Va bene, con la gomma pane che rimane sullo stomaco noi ci ascoltiamo qualcosa, così nel frattempo mi riprendo da questa cosa, ne ho bisogno, ragazzi, ne ho bisogno assolutamente.

0: Mamma mia, che ricordi questi però. Cioè, questo sì che significa andare a scuola con cognizione di causa.
1: Sì.
0: Ragazzi, l'arcidiavolo mi sta raccontando cose che sembrano veramente prese da un...
1: Da un film. Invece eravamo noi, eravamo proprio noi. Tu pensa, tra gli articoli che ho scritto, quello relativo ai miei ricordi scolastici, ha fatto diverse migliaia di visualizzazioni, perché è una cosa che fa bene. Io raccomando, se ci fosse casomai qualche ragazzo a casa ammalato, finto ammalato, che è probabile, e c'è lì, ricordo una cosa: godetevi la scuola, godetevi questi anni. Non faccio Giacomo Leopardi, perché sono i più belli della vita, sono gli unici anni in cui siete degli intellettuali non organici al potere, perché il vostro compito qual è? È quello di apprendere, quindi siete degli autentici intellettuali, avete questa facoltà, usare esclusivamente l'intelletto, non dovete fare lavori manuali, non dovete fare niente, godetevi la scuola e miglioriamola questa scuola, aumentiamo gli stipendi ai professori, miglioriamola, dedichiamo risorse ai nostri giovani, che sono poi il futuro, se di futuro si vuole parlare. Ho fatto abbastanza ora il moralista e dico che
0: puoi tornare normale.
1: Sì, il quinto anno ho fatto 91 assenze.
0: Ma scusa,
1: perché
0: 91
1: ero maggiorenne.
0: Sono tante,
1: tutte giustificate, perché la giustificazione me la firmavo da me, la firmavo io.
0: Sì, voglio dire, sì. Non hai superato il numero limite.
1: No, non c'è.
0: Hai ritirato i conti.
1: No, non c'è, sì, certo, era tutto matematico. Abbiamo fatto delle assenze incredibili protestando contro la guerra tra sandinisti e contras, quindi guerre lontane migliaia di chilometri. Un giorno non siamo entrati a scuola perché c'era stata una sommossa, non mi ricordo in quale paese dell'est asiatico, e noi fuori, quinto superiore, quinta N del Vinci, abbiamo proclamato che dovevamo essere solidali col popolo dell'Indonesia, mi sembra che si trattasse.
0: Non c'era ancora la globalizzazione, come è stata giustificata questa cosa?
1: Sì, non c'era niente, sciopero e basta, non entravamo e poi andavamo a Lido a giocare a pallone per dimostrare il nostro impegno, no? Tu pensa, nel primo anno venne rapito il 78, fu un anno epico a cui potresti dedicare un'intera puntata. Il 78 fu l'unico anno della storia dove si ebbero tre papi e due presidenti della Repubblica. Fu un anno incredibile, ci fu il sequestro di Aldo Moro, avvennero tanti fatti importanti anche nel mondo della cultura. E il 78 fu l'anno del mio primo anno al liceo. Infatti sono marchiato da quell'anno, un anno appunto con tre papi, sai, ci fu Paolo VI, poi Giovanni Paolo I e poi Wojtyla, tutto in un anno, e poi due presidenti, Leone, che si dimise quell'anno e che non è tuo marito, e poi subito dopo Pertini, quindi un anno di quelli che ce ne sono pochi, e meno male anche, perché fu un anno. E comunque quell'anno, quando ci fu il rapimento di Aldo Moro, ci fu un'assemblea spontanea, oggi cose che probabilmente non si fanno più. Alle 10:30 circa di mattina passò il consiglio d'istituto correndo per le classi e ci riversammo tutti nell'aula. Il preside era un ex sindaco di Reggio Calabria, Barone Adesi si chiamava, veramente un gentiluomo e un signore d'altri tempi, che quando si stava per venire alle mani tra gente di sinistra e di destra, prese il megafono e ci invitò a lasciare la scuola, altrimenti avrebbe chiamato la forza pubblica e saremmo stati banditi da tutte le scuole del regno, così disse.
0: Così disse.
1: No, era una formula che si utilizzava e si utilizzò fino agli anni 80.
0: Ah, sì?
1: Venire espulso corsi da tutte le scuole del regno, si scriveva. Quindi è una formula, faceva parte di una legge, la legge Gentile, forse una che, i cui, della quale alcuni commi non erano stati soppressi. Quindi questa formula si utilizzava ancora.
0: Chissà se c'è ancora.
1: Beh, essere espulsi da tutte le scuole del regno, se glielo dici oggi gli fanno una pernacchia. Ecco, è così. Niente, andate a scuola. Insomma, Ritu, tu vorresti tornare a scuola? Dai,
0: no.
1: Dice.
0: Oddio, no. Assolutamente no.
1: Eri seduta all'ultimo banco?
0: No, ero seduta al primo.
1: Ecco, non avevo dubbi con questi occhialini da maestrina. Sì, al primo banco io chiaramente. Nel primo anno sedevo a metà classe, poi dal primo anno in poi ebbi la mia postazione assicurata sempre all'ultimo banco.
0: Va bene, sai cosa facciamo adesso?
1: Sì, me l'immagino.
0: Sì, facciamo un break. Noi ci ritroviamo qui subito dopo per l'ultima parte di Turin Caffè.
1: Vai.
0: Mi raccomando, non vi muovete, è una minaccia, assolutamente sì, una minaccia.

0: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Ed eccoci qui, ritornati in diretta, sono le 11.36 per l'ultima parte di Turin Caffè. Oggi abbiamo avuto come ospite l'arcidiavolo Antonio Calabrò.
1: Arcidiavolo, sì, l'arcidiavolo, come l'opera di Machiavelli, anche il film poi... L'arcidiavolo con Vittorio Gassman.
0: L'hai letta con questa... l'opera di Machiavelli? L'hai letto?
1: Sì.
0: Novella?
1: Da leggere è un po' complicato quel linguaggio cinquecentesco, no? Invece trasportata sullo schermo è stata veramente gustosa, tra l'altro lui rivendica...
0: È di Monicelli, se non ricordo male.
1: Sì, lui rivendica l'invenzione del calcio, cioè il diavolo impazzisce appena vede una palla, si mette, abbandona amori
0: tutto,
1: e cose,
0: me lo ricordo,
1: corre dietro questo pallone e inventa il calcio fiorentino, che poi insomma è una chicca questa.
0: Abbandona tutto,
1: la donna che ama, di cui poi si innamora, lui era arrivato sulla terra per sedurla, per gettare lo scompiglio, e invece poi si innamora e rinuncia ai suoi poteri di demone per amore. È una cosa tenera e bellissima. E poi la musica di questo grande Armando Trovajoli, ne ha fatta, uno dei grandi musicisti prestati alla musica tra virgolette leggera dell'epoca, di cui tu sei appassionato. Parlo di musica importante di cui tu sei appassionato. Io so che tu insomma presenti e spieghi anche grandi opere, non di musica colta.
0: E ti devo dire la verità, il fatto di presentare brani dei concerti presento funziona, perché la gente a quanto pare non solo presta più attenzione, ma se ne sente ancora più attratta. L'ultima prova l'abbiamo avuta domenica, c'è stato questo concerto importante di vibrafono, uno strumento molto particolare di vibrafono e flauto, insieme di questi brani forti da un punto di vista, ecco così, uditivo, di musica classica. Il fatto di averli spiegati ha portato le persone non solo ad averli compresi, ma ad averli apprezzati ancora di più, e me l'hanno detto alla fine.
1: È importante, infatti,
0: più di una brochure, perché la brochure poi lascia il tempo che trova, la guardi, non la guardi, eccetera.
1: È importante, anche nelle scuole bisognerebbe dedicare del tempo alla storia della musica, non fare suonare il flauto, non so se ricordi alle scuole quando
0: come
1: si faceva l'ora di musica e suonava il flauto oppure la clavietta.
0: Questa, la clavietta non mi è mai stata
1: la nostra socia dell'arcidiavolo Daniela Mazzeo suona la clavietta, no? Che ti rimane questa cosa. No, invece storia della musica, ma anche storia della musica contemporanea, come dici tu, è importante sapere quello che c'è dietro, perché la apprezzi molto di più. Il tentativo che noi facciamo all'arcidiavolo, una cosa che abbiamo fatto per un po' di tempo anche qui a Turing con una rubrica che era la cronomusica, secondo me è molto molto importante, perché dai un peso a ciò che vai poi ad ascoltare. Certo, la musica è la più importante delle arti, perché coinvolge non solo l'apparato uditivo, ma coinvolge tutto il sistema emotivo delle persone, quindi rievoca, rilancia, emoziona. Non c'è niente di più bello della musica, diciamolo. Ecco, per questo i nostri interventi devono durare poco e dobbiamo lasciare spazio alle canzoni.
0: E infatti eccoci.

0: che ritmo però questa canzone, mamma mia. Era l'85, ma era avanti di decenni, secondo
1: me. Eh sì, loro erano dei cannibali, è vero?
0: Sì, ecco.

0: Quindi 3000 anni dopo, e lui invece è consapevole. Noi abbiamo vissuto dei periodi, in quel periodo non eravamo consapevoli dei grandi, dei cambiamenti epocali. Oggi, a distanza di 40 anni, ne siamo perfettamente al corrente, però ci sono voluti 40 anni per capire dove eravamo. E questa è, ad esempio, tu sei in un momento di grande cambiamento, perché questo programma prima lo facevate in due, ora sei da sola, quindi le responsabilità, cara Rita, sono aumentate. Sono aumentate. La mattina devi correre con la macchina. Io ti vedo, ti immagino, anzi, che fai questa corsa in auto, perché tu comunque.
1: Ma io corro sempre, non
0: certo,
1: è caso.
0: Ti devi prendere i tuoi tempi. Ti
1: alzi, sono una ritardataria cronica.
0: Cronica. È vero, è vero. È vero. Allora, quale concerto ti intervisto io a te? Quale concerto di tutti questi ultimi che hai presentato, perché ne hai presentati tutta una serie, ti ha intrigato e coinvolto di più? Lo diciamo così i radioascoltatori la prossima volta possono correre e ascoltare, allora, non so, Mozart o chissà chi altro.
1: Mi sono piaciuti tutti, però siccome lo strumento che preferisco di più al mondo è il pianoforte, sicuramente, ecco. Il concerto che mi ha presa di più è stata la presentazione del concerto inaugurale della stagione di pianoforte.
0: Wow.
1: Anche perché c'erano i pezzi di Rachmaninoff.
0: Sì, ecco.
1: Ho preso il suo primo pezzo, quello che scrisse a 19 anni,
0: sì.
1: Quello che lui odiò con tutte le sue forze.
0: Perché rimase solo.
1: Perché glielo chiedevano ad ogni concerto, sì. Io disse: basta, mi sono stancato, non lo
0: come
1: voglio più fare.
0: L'appuntamento di Ornella Vanoni,
1: sì. Esatto.
0: O come Piccolo Grande Amore di Baglioni, che non la cantò per 30 anni,
1: sì,
0: o Tanta Voglia di Lei dei Pooh, ecco, no, tutte canzoni che ti portano alla popolarità estrema, ma poi non ce la vai più a farle dopo una vita. Sono tante queste, potresti dedicare una puntata alle canzoni odiate dai loro stessi autori.
1: Ma ce ne sono parecchie.
0: La gatta, per esempio, sì. Gino Paoli a un certo punto si rifiutò di eseguire
1: e uccise
0: la
1: tutti
0: gatta.
1: I gatti del circondario sui tetti di Genova,
0: la gatta e tanti altri, ci sono degli esempi e significano molto quando ti chiedono tante volte una cosa, per quanto bella, è la ripetitività che ci distrugge. Quindi cambia questa trasmissione ogni giorno, cambia l'almanacco, fallo alla fine, non farlo all'inizio. Cambia l'orario, cambia gli interventi, cambia tutto, perché è nel cambiamento, change, come diceva il signor David, che tu conosci bene,
1: sì,
0: parliamo di Bowie. Cambiare sempre, spiazzare il mondo, spiazzare soprattutto te stesso. E questo è il segreto.
1: L'arcidiavolo saggio sta.
0: L'arcidiavolo saggio. No.
1: Mi sta tirando fuori tante di quelle perle di saggezza. Non faccio
0: sì,
1: in tempo a segnarle, ragazzi.
0: Le perle.
1: Intanto noi ci ascoltiamo Cesare Cremonini.

0: i paparazzi ci seguono.
1: Carino.
0: Ci seguono.
1: Carino Cremonini, dico. Guarda, a me la musica piace quasi tutta, non tutta. Cremonini è stato uno dei, io lo considero sempre nuovo, data la mia venerante età, sì, ormai è da 26 anni che cavalca.
0: Dal 98 che canta.
1: Sì, comunque lui è esploso nel 2000 con il Luna Pop e ricordo di aver ascoltato questa canzone di notte, allora facevo le notti, una canzone dei Luna Pop che mi impressionò, mi sembrava la resurrezione dell'Equipe 84, una cosa di questo tipo, no? Era qualcosa di nuovo, mi ricordo qualcosa di nuovo, qualcosa di grande era il disco, sì, e che poi il disco si chiamava Squarez, e tanto che il giorno dopo andai a comprarlo, ma dici tu, ma Antonio, allora non bisogna essere snob, non bisogna mai essere snob nei confronti di niente e di nessuno, bisogna ascoltare criticamente ma attentamente le cose e soprattutto sapere quello che c'è dietro, perché è anche bello questo, facendo così hai più rispetto per tutti gli artisti. Oggi io leggo dei giudizi tranchant, ma anche su artisti che non hanno bisogno di essere neanche valutati o giudicati, come i Beatles, no? Cioè alcuni monumenti. Allora tu vai sui social, sì, ma i Beatles non sapevano suonare. Cioè,
0: ma
1: c'è gente che dice cose, per non parlare poi Luna Pop, va, che squallore, ma vabbè, ma parla per te, no? Non so, allora vuol dire che l'essere umano sta vivendo una mutazione, probabilmente dovuta dall'acqua di pozzo che si beve, c'è quest'acqua presa dal pozzo, no? Che uno se la beve si convince di essere. Ho letto cose su Eric Clapton, tipo cose tipo ma Eric Clapton non sa suonare la chitarra, fa solo scale. Allora io mi inorridisco, no? Allora leggi pure di questi ottimi artisti come Cremonini, come tanti, no? Leggi questi giudizi tremendi e mi viene in mente che poco tempo fa ero in una pizzeria è arrivato il cameriere e parlando così, ragionando, io scherzo sempre un po' con tutti, e mi ha detto che lui era terzino sinistro, che era aveva una carriera davanti, poi le donne, come tutti quelli che non ce la fanno nel calcio, dice le donne e gli infortuni mi hanno frenato, se no a quest'ora giocavi in Serie A, ma era convinto veramente. Gli ho detto, giocavi come terzino, quindi eri un terzino che veniva avanti e uno che difendeva. Dice no, ero uno che spingeva molto sulla mia fascia. Gli ho detto io, come a Di Marco, il giocatore dell'Inter, no? Che è comunque un campione senza. Mi ha detto, Di Marco però più tecnico di lui. Anche con mia moglie ci guardammo, no? Cioè, Di Marco più tecnico, sì ho capito, e portami una quattro stagioni, una ecco. E allora oggi anche nella musica si assiste a questo ragionamento. Io sento alcuni musicisti, anche Regini, no, dove gli dico Jim Page, gli assoli è così, devo dire, perché lui si aiutava molto pure lui, no, con le scale, faceva delle cose, andava su e giù, non è che poi erano così difficili. No, Jimi Hendrix faceva casino, no, non è che aveva, cioè, ecco, no. Allora stiamo attenti, stiamo con i piedi per terra, e ti posso dire, Cremonini in questi 26 anni è stato sicuramente un cantautore, perché si scrive anche da sé la musica e le parole, tra i più importanti del panorama italiano, e magari sarei anche contento di andare a qualche suo concerto, perché no? Sì.
0: Io resto basita da questa da questa conversazione.
1: Sì, Di Marco, sì, ero come lui, però più tecnico. Ecco, va bene, ok, ci siamo.
0: Sai cosa
1: ci
0: facciamo?
1: Sì.
0: Andiamo in musica e poi ci salutiamo.
1: Vai.

0: Ed eccoci qui, siamo praticamente ai saluti finali, caro arcidiavolo.
1: Io cara ti ringrazio. Rita, cara Rita, grazie a te per avermi invitato e quando potrò, se tu vorrai, io tornerò e mi permetto di darti un ultimo suggerimento che sarebbe molto bello. A fine programma tu nella parte finale ti devi riservare una rubrica di cucina, devi trovare un esperto perché è l'ora che viene fame, non è che vorrei che ricominci a disegnare polli e cose e mangiarmene sulla carta.
0: No, la
1: quindi
0: carta,
1: tu lancia questa cosa come ultimo. Oggi parliamo di cucina soprattutto nostra, che è bella gustosa, senza pistacchio.
0: Allora,
1: per favore.
0: No, perché? No, senza pistacchio.
1: No, senza pistacchio, perché ultimamente ho assaggiato il pesce stocco fatto col pistacchio e oddio mio, no ragazzi, evitate, il pesce stocco lo dovete fare secondo la tradizione delle nonne, neanche delle mamme.
0: E allora velocemente, perché il break incalza, cercasi cuoco disperatamente per Turin Caffè.
1: Sì.
0: E io vi do l'appuntamento a domani mattina sempre alle ore 10 qui su Turin 104. Rituccia vi saluta, vi abbraccia e ciao.
1: Ciao,
0: mi raccomando, continuate
1: a
0: rimanere in linea naturalmente. Ciao.
1: Ciao.
2: Turin 104 Notizie.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone sono morte, altre sei sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen, il servizio della redazione.
4: Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno tre volte la città portuale di Al-Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
3: E di almeno due morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, ventenne calabrese, studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio, l'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intesi al J Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Turin 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridaylicious@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali. 104 Turing 104.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e Altri Colori, siamo tornati ovviamente anche oggi per parlare di Regina, del campionato di Serie D, perché si avvicina la sfida con Ligia Virtus, una sfida che dirà tanto sul campionato, sul girone, soprattutto anche ovviamente sulla Regina, che come sappiamo è partita benissimo e ora affronterà una diretta concorrente, almeno così era ai nastri di partenza. Intanto saluto ovviamente il mio compagno di viaggio Paolo Ficara.
2: Ciao, buongiorno, Paolo, ben ritrovato e buongiorno a tutti. Noi ormai abbiamo deciso di fare sorprese su sorprese, noi non annunciamo più gli ospiti in buona sostanza, perché esatto, dobbiamo mantenere la suspense, e per oggi abbiamo invitato Dino Zoff però lui a sua volta, per fare la sorpresa, si è travestito da Giovanni Mileto.
3: Ciao, infatti, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Ciao Dino, no scherzo, Giovanni. Giovanni Mileto, l'ex portiere di Paternò e Milazzo, uno dei migliori portieri dello scorso campionato di Serie D, lo possiamo dire, perché le prestazioni, anche i vari clean sheet, lo dicono, e poi comunque anche l'anno scorso un'esperienza dove ti avrà aiutato sicuramente tanto anche la squadra, perché il Milazzo, costruito dal DS Strianese, l'anno scorso ha fatto un campionato fuori dalle aspettative, possiamo assolutamente dirlo.
3: No, sì, la stagione a Milazzo è stata ottima, ma appunto la squadra era costruita bene per un campionato che è molto difficile, perché la Serie D, soprattutto al sud, è molto difficile. Però no, è stato un anno bellissimo, poi perché la tifoseria ci ha assistito per tutto l'anno, ci ha supportato e poi i risultati si sono fatti vedere.
2: Io vorrei subito dire una cosa su un tuo ex compagno Giovanni, perché ci approfitto, no, che torno in onda, sai che quando vado in onda io poi la Regina vince, cioè, ormai stanno notando un po' tutti questa situazione, non è più una coincidenza, qualcosa si ripete negli ultimi 27 anni in buona sostanza. E quindi vorrei dire una cosa, dato che si era lasciato all'epoca in una certa maniera, è tornato in una maniera a mio avviso discutibile, nel senso che io certe scelte social, mediatiche, non è che le condivido tantissimo, quindi con quella letterina che, insomma, io personalmente avrei evitato, invece sono altre le cose che fanno onore alla persona. Jacopo Dall'Oglio, nel momento in cui ha interrotto il rapporto con la Regina per tornare a casa sua, perché lui è di quelle parti, no? E adesso gioca nel Milazzo già dalla passata stagione, ha rinunciato a un bel pacco di soldi che doveva avere dalla Regina. Quindi, siccome era andato via quando aveva 22-23 anni, in polemica perché gli è stato attribuita così una qualche scarsa prestazione dovuta al fatto che avesse delle pendenze con la Regina all'epoca di Lillo Fodri, non entro nel merito ovviamente la vicenda, anche perché ormai in Cassazione, o comunque insomma è in prescrizione, proprio in Cassazione,
1: sì.
2: Di conseguenza invece gli va dato ampio onore e merito in una categoria diversa, che è quella dilettantistica, dove servono le liberatorie dei calciatori per iscriverti alla stagione successiva. Jacopo Dall'Oglio, nonostante avanzasse un bel po' di soldi dalla Regina precedente gestione, ha firmato comunque la liberatoria, quindi evitando di incassare delle somme abbastanza importanti che gli erano dovute. Ecco, questo mi è venuto in mente ora e mi andava di dirlo. Ho finito.
1: Sì, no, poi tra l'altro Jacopo Dall'Oglio, quello che so io, da quello che mi hanno detto, è anche un bravissimo ragazzo.
3: No, allora, Jacopo è un ragazzo straordinario, un professionista veramente. È stato sfortunato l'anno scorso perché ha avuto vari infortuni, ma nonostante gli infortuni, nonostante la carriera che lui ha avuto, comunque era sempre al campo, sempre a dare consigli a tutti i giovani che volevano imparare qualcosa da lui, perché alla fine con questo calibro di giocatori puoi solo che imparare. Quindi no, lui era sempre presente e diciamo, non ci ha fatto sentire la sua mancanza, sia dentro che fuori dal campo, perché dentro al campo un giocatore formidabile, fuori dal campo stessa cosa. Quindi un grande ragazzo, veramente ho imparato anche moltissimo da lui.
2: Sono cose che fanno molto piacere. C'è anche un tuo ex compagno adesso, esatto, nella Regina, no? Perché c'è l'ironia della sorte, l'unico calciatore di movimento che ancora non ha esordito tra Coppa Italia e campionato è Ernesto Runza, che Marchionni aveva intravisto a Ravenna perché si allenava con la prima squadra prima di venire in prestito da voi al Milazzo. Forse Marchionni si aspettava che lui da Milazzo arrivasse con un vassoio, ecco, gli portasse qualcosa. Non gliel'ha portato, era bellamente non giochi, insomma.
3: Vabbè, no, Ernesto lo conosco da 2 anni perché lui era venuto a fare era venuto ad allenarsi a Paternò e già da subito si era visto che era un ragazzo forte.
2: C'è Gutti alla IVA.
3: Probabilmente sì. No, era un ragazzo forte con grandi potenzialità. Poi l'anno scorso a Milazzo ha confermato di essere un gran bel giocatore, quindi non so, mi stupisce un po' che non giochi a Reggio. Io sono sicuro che però piano piano troverà spazio perché è un ragazzo che se lo merita lui.
2: Ma vi state sentendo, siete in contatto?
3: Sì, ogni tanto ci sentiamo.
2: Quindi, cioè, tu per magari canzonarlo un attimo gli dici: Ernesto, ho visto che sei stato runzato, e io devi tradurre poi.
3: Certo,
2: perché
3: esatto,
2: non capirebbe, so. Va bene, quindi vabbè, giusto per far capire al ragazzo, non è che non gioca nella Regina perché è di Catania, giusto?
3: No,
2: in questa fase storica, no, nulla di tutto ciò. Salutiamo Ernesto, sei all'ascolto. Ciao Ernesto.
1: Sì, vabbè. Sì, beh, è l'unico che non abbiamo ancora visto, ma penso che a breve anche lui avrà le sue possibilità. Invece, parlando di Regina, stai seguendo un pochino...
3: Sì,
1: quello che sta accadendo, insomma, la Regina è involata, è partita subito fortissima, però domenica c'è una partita abbastanza, diciamo, complicata per quello che è il girone. Comunque Legia Virtus è una delle squadre che nasce di partenza, era inserita nelle antagoniste principali della formazione Amaranto.
3: No, sì, sto seguendo la Regina e devo dire che mi aspettavo proprio questo, quindi una Regina straripante con risultati che parlano da soli. Alla fine è una squadra costruita per salire e penso che lo farà tranquillamente con un ampio margine. Quindi domenica mi aspetto la solita Regina che sto vedendo in queste partite. Quindi penso che non, in questo campionato non ci sia storia. Invece per gli anni scorsi sì, la Regina era favorita, ma c'era, per quanto mi riguarda, penso un po' più di competizione di quest'anno.
2: Cioè, quindi parli dell'anno scorso, comunque degli ultimi anni in generale?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: comunque l'anno scorso il Savoia è salito con 69 punti, cioè non
3: sì,
2: è che
3: sì,
2: abbia fatto tutto.
3: Però secondo me rispetto a quest'anno la Regina è più facilitata perché vedo meno squadre organizzate, perché l'anno scorso mi ricordo Nissa che era molto organizzata, Savoia molto organizzata,
2: Igea
3: che ha fatto,
1: ti dico Palermo anche,
3: esatto,
1: che
3: il Palermo che aveva un calcio ottimo. Quindi, invece quest'anno non vedo tutta questa grandissima organizzazione. Sì, c'è la Nissa, c'è Siracusa che c'ha una buona squadra, però non vedo una squadra forte sia per nomi che per, a quanto si vede, risultati come la Regina.
2: E vabbè, meglio così. Oh, cioè non è che di vincere penso che vinciamo a prescindere dall'avversario, come dice Marchionni il pericolo è la Regina stessa, ma questo lo andiamo dicendo praticamente dall'inizio e queste prime 4 partite ci hanno confermato. E quando la Regina ingrana, quando la Regina gioca, anzi io, cioè ora, che formazione fa sto signore, il mister Marchionni, da qui a domenica? Rotulo in casa ha fatto sempre gol.
1: E giocherà.
2: In Coppa Italia ha fatto gol, quello del 4-0.
1: Con
2: il 2-0 con
1: Ligata.
2: Ha sbloccato la partita contro Laura, quindi ha fatto la cosa più complicata. È stato fuori alla Lamezia. Rossetti, ragazzi, cioè questo ha fatto 2 assist e c'era il terzo, se non annullavano il gol a Lancini che era buono. Quindi
1: vabbè, 5 cambi, Paolo, comunque... E puoi dare spazio a tutti.
2: A Bonchiere ha fatto
1: doppietta. Infatti, come formazione titolare, io penso si andrà proprio su quella che ha giocato con il Licata. Quindi l'11 tipo, definiamolo così, dovrebbe essere quello lì. Chiaramente poi hai dei calciatori così importanti che puoi chiamarli in causa anche nel secondo tempo, al 50esimo, 60esimo, e dare ancora più forza alla squadra in termini proprio fisici, perché chiaramente se ti entra un Rossetti al 60esimo non è come se ti entra, non lo so, un altro qualunque calciatore della categoria, e questa la forza della Regina, la possibilità di andare a pescare anche dalla panchina calciatori di primissima qualità.
2: Sì, sì, non mi sto chiedendo come fa a toglierli, perché è chiaro che a quadro ha caratteristiche diverse, no? Rispetto a Boncalea, a Rossetti, a Rotolo stesso, a meno che non voglia abbassare Rossetti in cabina di regia, però lascerebbe fuori sia il quadro che la Ribby. E dovrà fare una scelta che sarà sicuramente una scelta di tipo tattico, perché Rotolo sappiamo che consente di cambiare modulo in corsa, perché anche Rossetti se si abbassa, però se fa il movimento opposto rispetto a Rotolo, a Bonchele io lo inquadro come mezzala di un centrocampo a tre, non so se riesco a immaginarmelo in un centrocampo a due, come, non lo so, accanto al quadro, quindi come mediato accanto al quadro, sarebbe un centrocampo bello offensivo. Rossetti invece tiene un po' più la posizione, noi in un centrocampo a due l'abbiamo visto con la Ribby l'altra sera, il mercoledì contro l'Avola, e di conseguenza ora io non so benissimo come gioca Ligia Virtus, sono ancora nella fase in cui devo iniziare a studiarmi l'avversario, però credo che no, un 3-5-2 me lo aspetto, o no, o forse fa un tipo di calcio diverso.
3: Non so, io mi aspetto un 3-5-2 pure io, vedendo già dall'anno scorso mi aspetto questo. Poi Ligia è una squadra forte, però non so, io penso che l'allenatore della Regina sia molto in difficoltà, perché quando hai così tanti giocatori di categoria e anche di categoria superiore non deve essere facile diciamo scegliere l'11 titolare avendo tutti questi grandi giocatori, quindi deve essere difficile anche per l'allenatore.
2: No, allora io credo che la scelta sia facile. Ora non voglio dire una cosa opposta a un'altra sul modulo che userà l'avversario, ci informeremo meglio in settimana, però dico, il mister farà una scelta di ordine tattico, cioè in base all'avversario, in base al tipo di partita che vuole impostare, sceglierà quali calciatori utilizzare dal primo minuto. Sto dicendo un'altra cosa, cioè io allenatore dovrò andare da uno tra Boncheré, Rossetti e Rotolo a dirgli: vedi che oggi sta in panchina, e quindi le opzioni saranno, se diglielo a uno che ti ha fatto doppietta, a uno che ti ha fatto due assist e ci stava il terzo, e il secondo assist, ragazzi, su quel campo, cioè è riuscito a dare un pallone in verticale, in diagonale, su quel campo, non ha fatto fare un saltello a quel pallone, cioè ha fatto un passaggio praticamente perfetto, filtrante, sulla corsa del compagno, in mezzo ai due avversari. Oppure devo andare da Rotolo, che in casa ha sempre fatto gol, da uno di questi tre dovrò andare a spiegargli: tu oggi stai fuori, tu oggi mi servi dal 50esimo in poi, dal 60esimo in poi, o dal 70esimo in poi, chi lo sa, in base a come si mette la partita. E questo tipo di scelta che la può fare solo un allenatore che ha la più totale credibilità.
1: Ma credo di fronte che, al gruppo. Credo che già se la sia conquistata, perché ha comunque fatto girare tutti gli elementi del gruppo, e non in partite magari già archiviate, perché anche la Ribby stessa ha giocato dal primo minuto con l'Avola. Sia Rosario Girasole che Fazio si sono alternati, quindi hanno praticamente gli stessi minuti in campo. Forse Fazio ha qualche minuto in più perché ha giocato Girasole è uscito con il Licata o ad Avola, non ricordo, però tutti gli altri hanno bene o male ruotato. Poi in casa l'idea che ho io è che quando sai giocare su Manterboso comunque perfetto anche rispetto agli altri campi della categoria, punti a inserire più qualità possibile. E allora, prendendo anche le parole di Rossetti stesso in conferenza stampa dopo la partita con il Licata, dice: io sono un centrocampista più di quantità, poi abbiamo visto che ha anche tanta qualità e non si discute. Di conseguenza io mi aspetto Rotolo, perché è quel giocatore che obiettivamente nel centrocampo della Regina è quello più dotato tecnicamente a livello offensivo, anche nella lettura del gioco, per come va anche ad avvicinarsi al duo di attacco, no? Che probabilmente sarà Alma Magrassi, probabilmente, anche se Yallo, anche un altro che come fai di stare in panchina dopo che ha fatto un'altra ottima prestazione con un assist.
2: Una volta c'erano gli Alma Megretta, ti ricordi, Roberto? Ci abbiamo Alma Magrassi, qualora fosse quella la coppia d'attacco, la penso pure io.
1: Quindi per questo penso difficilmente si andrà a giocare senza Rotolo, mi aspetta Quadro e a Bonchele a completare il reparto, soprattutto perché appunto quella è la formazione tipo con il quale è partito Marchionni. Se non hai problemi fisici e soprattutto hai l'incastro degli under, mi aspetto questa formazione qui.
2: Infatti, E allora, Giovanni Mileto, sei stato in queste due squadre, Paternò e Milazzo, quindi hai vissuto due realtà credo abbastanza simili, no? Fra di loro, anche se posti, diciamo, geograficamente molto diversi fra di loro. Cioè Milazzo sono bellissime, sono affacciate davanti alle Eolie, stupendo. Però due contesti penso abbastanza simili a livello calcistico, no? In Serie D. Ti chiedo che cosa ti è rimasto di questa esperienza. Ti chiedo, nel momento in cui magari uno acquisisce la salvezza, comunque si sente tranquillo, cosa scatta in queste squadre, in questo tipo di tornei in cui ne sale una, ne scendono tre e tutto il resto, io dico, arrivi secondo, arrivi undicesimo, un po' la stessa cosa.
3: Allora, innanzitutto, sì, come hai detto, esperienze pressoché simili, per quanto comunque sì, Milazzo, Paternò possono avere geograficamente, diciamo, essere simili perché essendo tutte e due in Sicilia, però no, mi sono trovato bene in entrambe le occasioni. Che cosa scatta quando ti salvi? Allora, partendo dal presupposto che sia Milazzo che Paternò, l'obiettivo primo era la salvezza. Dopo scatta l'orgoglio personale, per quanto mi riguarda, nel senso che per me è diverso finire un campionato, arrivi quarto, quinto, sesto, settimo, magari non riesci a fare i playoff per una posizione, invece che arrivare dodicesimo, capito? È anche una questione di, tra virgolette, curriculum. Noi calciatori dobbiamo anche essere attenti a questo, quindi è diverso, magari fai un campionato a salvarsi, poi arrivi dodicesimo e ha un impatto diverso. E se tu arrivi, mettiamo caso, da Paternò, che era una squadra leggermente meno organizzata rispetto a Milazzo per quanto riguarda budget e quant'altro, ha un impatto diverso se tu arrivi settimo o ottavo, non mi ricordo quanto siamo arrivati, invece che tredicesimo. Quindi
4: certo,
3: è difficile mantenere la concentrazione dopo che si è salvi, perché magari qualcuno abbassa un po' la guardia, non pretende più da se stesso. Però io penso che ogni giocatore debba trovare dentro di sé la motivazione giusta per andare avanti e diciamo spingersi oltre il limite e non accontentarsi. Io sono di questo avviso.
2: Sono posti in cui c'è una benché minima ambizione, magari Paternò non lo so fino a che punto, anche se c'è stato il momento in cui ha cambiato proprietà, forse era meglio se restava con quello di prima. Però dico, una piazza ad esempio come Milazzo può coltivare l'idea, nel senso, prima o poi non troverò la Regina, non troverò il Siracusa, non troverò, ecco, una città capoluogo, qualche nobile decaduta, diciamo così, che comunque farà sicuramente la stessa Vibonese, che farà sicuramente la squadra per vincere il campionato, e magari ci provo io.
3: Posso dire che questa stessa cosa è successa l'anno scorso all'Igea, nel senso, l'Igea, parlando anche con giocatori dell'Igea Virtus, il loro obiettivo iniziale era appunto la salvezza. Poi si sono trovati in alto per tutto il campionato e hanno proseguito quest'onda, ma quello che ci siamo detti pure noi nello spogliatoio a Milazzo, quando eravamo sopra la Regina per quanto riguarda la classifica, noi ci siamo detti che potevamo fare qualcosa in più, potevamo ambire a qualcosa che era meglio di una semplice salvezza. E questo è quello che succede in uno spogliatoio. È successo, ha avuto più impatto forse dell'Igea Virtus? Probabilmente sì, dato le posizioni. Però
1: sì, beh, poi ci sono anche delle differenze strutturali. Con tutto che quel Milazzo era una squadra comunque importante, costruita per la salvezza, ma che poi sono usciti fuori i calciatori che evidentemente potevano ambire anche a fare qualcosa in più. Poi chiaramente l'Igea Virtus ha una struttura societaria importante, quindi gli ha permesso poi di andare nel mercato di dicembre a prendere calciatori ancora più forti e soprattutto che hanno già magari vinto i campionati.
3: Assolutamente sì, loro hanno fatto un mercato di dicembre diverso da quello che estivo, nel senso che estivo hanno puntato alla salvezza, mentre a dicembre hanno cambiato gli obiettivi.
1: Certo.
3: A Milazzo magari questa cosa è successa diciamo al 40% in meno, nel senso, sì, è stato cambiato un po' il mercato, ma non si è preso non si è presa gente di categoria superiore o di categoria comunque che ha fatto anni e anni per vincere i campionati, insomma
1: si è, preso... si è provato senza aspettative.
3: Sì, se, senza aspettative.
1: Vediamo, se viene, viene, insomma,
3: esatto,
1: più o meno quel concetto lì. Io un altro tasto che vorrei toccare con Giovanni, perché secondo me lui è anche un po' tra virgolette vittima di questa situazione, è un po' la regola degli under, che per me è penalizzante soprattutto per i portieri. Cioè tu sei un 2005, fino allo scorso anno probabilmente hai avuto tante richieste, immagino, tantissime. Sì. Quest'anno non perché le tue qualità non siano importanti, perché lo hai dimostrato sul campo, penso te ne siano arrivate qualcuna in meno. Però alla fine cosa cambiano? Sei mesi o qualcosina in più sulla data di nascita. Oggi ti ritrovi senza squadra perché probabilmente hai avuto qualche porta chiusa a causa della tua annata.
2: Per poco, penso.
3: No, ma
1: speriamo,
3: il discorso under è un discorso, diciamo, delicato, nel senso che io sono per gioca chi merita, non gioca chi è 2006, 2007, 2005. Anche io mi sono detto l'anno scorso e 2 anni fa dentro di me che io non devo giocare perché sono under, ma perché merito di,
1: certo,
3: di giocare, e sono sempre stato contro a questo genere di cose, perché va solo ad abbassare il livello del campionato e trovare poi trovare più difficoltà per i calciatori che meritano. Quindi è una questione delicata, perché appunto ora mi trovo senza squadra. Sì, mi è arrivata qualche offerta, ma non progetti che facevano per me, e questo è penalizzante, ma non solo per me, ma per un sacco di 2005 che, certo, ora hanno difficoltà, soprattutto nel mio ruolo.
2: Allora, è una regola evidentemente da cambiare, mentre penso siamo pronti, no, per effettuare il primo collegamento telefonico di oggi. Evidentemente da cambiare, perché non ha portato risultati, non ha prodotto alcun tipo di beneficio per il calcio italiano, e risulta penalizzante in particolar modo per il ruolo del portiere. Noi abbiamo avuto 2 anni fa Giulio Dori, che da under ha fatto benissimo, così bene che io l'avrei tenuto anche come over. Evidentemente qualcuno ha fatto un aggiornamento diverso, ma
1: stato preso poi.
2: Sì, però c'è stata la richiesta dalla Serie C. Per me è stato sbagliato darlo, perché comunque era un giocatore valido sotto contratto, è stato regalato all'Audace Cerignola, gli ha fatto 3 anni di contratto. Cosa è successo? Che il ragazzo non ha trovato spazio in Serie C ed è tornato alla Regina in prestito. Ci abbiamo dovuto aspettare gennaio, perché altrimenti col cavolo che lasciava a 2 anni e mezzo di contratto, no, aveva appena firmato, e che è scemo che li lascia. Di conseguenza non potevi prenderlo con la rescissione a ottobre, forse già a ottobre era pronto a tornare alla Regina. Hai dovuto aspettare il 2 gennaio per poi utilizzarlo da over. E non è stata assolutamente una scelta sbagliata, anzi le prime partite ha fatto anche la differenza sto ragazzo. Come giocatore di movimento ha dimostrato di essere padrone su quella fascia dove evidentemente avevamo problemi, e fino a poco prima del suo ritorno. Per il portiere il discorso purtroppo è completamente diverso, perché se la regola induce la maggior parte delle squadre a utilizzare una volta il 18enne, una volta il 19enne, una volta il 20enne, cosa succede? Che se devi utilizzare un portiere over, è facile che, a prescindere dall'obiettivo che hai in campionato, se vai sull'over, vai sul 30enne. Di conseguenza, il ragazzo già a 21 anni è estremamente penalizzato, perché per essere chiamato in categoria superiore, cioè già è difficile, no? Cioè è quasi impensabile che in categoria superiore prendano un ragazzo che passa da 20 a 21 anni e gli affidino la titolarità.
1: No, perché sennò a quel punto dicono vado su un under, cioè nel senso ci può stare,
2: me lo faccio prestare dal Sassuolo.
1: Ma ecco, che poi non è neanche una questione poi che va a intaccare i valori tecnici, perché voglio dire, io sono sicuro che tantissime squadre di Serie D sappiano chi è Giovanni Mileto, hanno visto quello che ha fatto, ma obiettivamente quando tu poi devi scegliere se metti un over in porta o un over in mezzo al campo, la cosa pesa, ma non è una cosa dettata dalle regole che sono tremendamente sbagliate. Io sono in totale disaccordo con questa regola, ma non perché i giovani non debbano giocare, ma perché comunque anche i giovani, secondo me, devono giocare per quello che sono, per le qualità che hanno e per gli step che possono fare, non per la carta d'identità, perché sennò poi alla fine cosa dobbiamo fare? Giochiamo tutti gli under, sono terzini o portieri. Cioè, quindi allora abbiamo solo terzini e portieri 2005, 2006, 2007 e 2008. Alla fine non è che ne sono arrivati tantissimi che sono riusciti a fare carriera importante partendo dalla Serie D e arrivare in Serie A. Qualcuno, mi ricordo Cambiaso, c'è Gabrielloni che ha fatto la Serie D con il Como, però veramente li contiamo sulle dita di una mano. È una regola secondo me sbagliata, ci sono altri modi secondo me per stimolare l'utilizzo di ragazzi giovani.
2: Sì, sì, ma noi vediamo, no? C'è squadre come la Regina comunque che devono salire, che vogliono salire, che prevedono di privilegiare la fase offensiva, no? Nel corso del loro campionato, magari pensano di schierare il portiere giovane, il portiere under, dunque, perché dicono a me quando mi tirano in porta, di conseguenza se devo affidarmi a un ragazzino che devo mettere in conto che faccia qualche errore, lo metto in porta dove insomma, mi pesa poco, no? La squadra che invece deve salvarsi e di conseguenza per salvarsi deve abituarsi all'idea che invece subirà l'iniziativa avversaria nel corso delle partite, può preferire il portiere over, però lo vuole d'esperienza. Quindi per me il discorso sulla Serie D non si pone proprio, e il discorso sulla Serie C, che come effetto domino va a produrre danni, perché se hai 20, 21, 22 anni e comunque prima che ti affidino la titolarità magari bussano prima al Sassuolo Primavera, bussano prima alla Fiorentina Primavera, dico per dire, manca qualche Primavera insomma di squadra di Serie B per farsi prestare il portiere, perché sicuramente c'è qualcosa di valido, no? come produzione, piuttosto che guardare in Serie D, nonostante magari più delle volte restiate svincolati. Quindi in teoria converrebbe, no, il cartellino diventa mio, se il ragazzo fa bene lo valorizzo, mi faccio la plusvalenza, eccetera eccetera. Però alla fine se...
3: È la scelta facile quella che fanno le società di Serie C, è la scelta che gli conviene per quanto pensano loro di risparmiare sul ragazzo. Ma come hai detto tu, prendi un ragazzo dalla Serie D, lo valorizzi e lo vendi, ci fai più soldi di quanti ne avresti risparmiati. Quindi non anche io non sono d'accordo a questa regola, soprattutto perché il portiere è un ruolo che secondo me porta tanti, ma veramente tanti punti, ma lo possiamo vedere in questo campionato come nei campionati scorsi, i portieri che fanno la differenza ti portano a casa 10-12 punti, che alla fine di un campionato poi sono
1: soprattutto poi sono penso tanti. Anche per quelle squadre che ambiscono a una salvezza, nel senso il portiere è determinante per quelle squadre lì, perché obiettivamente non sono una macchina da gol come può essere la Regina, no? Che magari fa 20 gol in 3 giornate, 4 giornate, però penso di squadre che comunque devono portare a casa anche il punticino, piuttosto che comunque fare punti in casa. Quando tu sei 1-0 hai la certezza di avere un portiere di qualità, può fare la differenza in quel caso.
3: Io penso che sia impattante sia per salvarsi che per vincere un campionato.
1: Sì, sì, no, nel poi senso, certo. Nel senso anche su questo è chiaro.
3: Certo, nel senso magari sei a uno scontro per vincere il campionato e il portiere magari giovane, per dire giovane under, ti pecca e poi rischi di perdere un campionato per quello. Poi ovviamente c'è un dietro le quinte di tutto, sì, sì, però sì, il portiere secondo me, ripeto, ma come qualsiasi giocatore non va scelto per l'età, perché sennò se fossi nato 6 mesi prima giocherei in Serie D o dove voglio, ma perché sono nato a luglio del 2005 allora non posso giocare. Questo secondo me non è meritocrazia, è annata e basta.
1: Sì, sì, no,
2: all'estero ragionano in maniera diversa.
1: Intanto ci scrive, sì, Nuccio, un nostro ascoltatore, dice buongiorno, l'ospite assomiglia di

0: capace di cambiare e di non essere sempre il portiere standard all'italiana, quindi per esempio all'attacco palla basso, ma in carne secchi vedo la spaccata tedesca, la croce iberica, insomma tutte caratteristiche che sono multietniche, ecco, invece molti portieri...
1: Sì, e poi il portiere moderno ha anche preso tanto dal calcio a 5.
0: Quindi... Esatto, quindi appunto la spaccata è una cosa che in Italia ti prendono a legnate se osi fare la spaccata iberica.
1: Vedo anche Pepo Martinez dell'Inter che ultimamente usa parecchio queste uscite... Esatto. A croce
0: che vengono dall'hockey, dal calcio
1: sì,
0: 5
1: sì, dal calcio 5. Allora, ho fatto, diciamo, io ero un portiere anch'io. Mm-hmm. Non si direbbe oggi,
2: siamo tre, oh.
1: Cioè, non si direbbe ma
2: comunque sì, io preferisco i fattori multi
1: per motivi di altezza, di statura. Poi
2: io comunque preferisco i fattori multi etnici a quelli multifattoriali, sia chiaro. Allora noi abbiamo approfittato oggi della presenza di Giovanni a Reggio, perché è molto richiesto all'estero, dove evidentemente ragionano in maniera diversa, non solo per quanto concerne i regolamenti, e quindi non diciamo la squadra ovviamente, però abbiamo approfittato perché non si sa mai, possa partire da un momento all'altro, quindi per invitarlo nei nostri studi. Noi Giovanni ancora dobbiamo parlare di Serie D, che speriamo non per molto, dove ormai una certa esperienza ce l'hai. Ti chiedo cosa ti è rimasto invece dell'esperienza vissuta al Sant'Agata.
0: Beh, allora, la regina, ho visto la regina in Serie B, in Serie C, la regina fallita, ho visto praticamente qualsiasi fase della regina. Ricordo quel periodo come si ricorda un po' la scuola, quindi sia ricordi felici che ricordi negativi. Ovviamente mi ha fatto crescere tantissimo, forse più come persona che come atleta, ma a prescindere comunque è stata una scuola di vita per me, quindi ricordo tornei che abbiamo fatto, mi ricordo a Cagliari con squadre del calibro di Barcellona, Real Madrid, noi abbiamo battuto con l'Under 15, abbiamo battuto la Lazio che poi è arrivata in finale contro il Real Madrid e ha perso contro il Real Madrid.
2: Apposta lo dito quanto ha preso.
0: Esatto. Però c'erano squadre come, abbiamo visto il classico, quindi Barcellona, Real Madrid, Under 15, quindi di esperienze ne ho fatte tantissime, molte indimenticabili, molte dimenticabili, ma è il bello e il brutto di questo sport.
2: Va bene, io ora sto cercando di avvertire il nostro, diciamo, primo ospite telefonico, che stiamo provando generosamente a contattarlo da diversi minuti. Devi dare anche il tempo al mio Commodore 64 di completare un attimo tutto.
1: Il processo, leader, l'elaborato,
2: leader burocratico, leader, no, burocratico. No, c'è meno fila da Cesare praticamente. Ecco, va bene.
1: E, sì, comunque ovviamente avremo ancora due ospiti telefonici,
2: anche tre
1: addirittura,
2: sì, dobbiamo esagerare, sì.
1: è vero, anche tre, giusto, hai ragione, me ne ero dimenticato uno. Comunque ti sta piacendo invece un under che ieri, di cui ieri abbiamo parlato tanto, io non c'ero, c'era Paolo, però insomma un under che si sta prendendo la scena, questo Filippo Toscano, un terzino, secondo me non lo conosci?
0: No, diciamo che da quando sono un po' fuori dal giro Serie D sto seguendo meno, sto seguendo più calcio internazionale, perché diciamo, è difficile concatenare un sacco di certo, campionati, quindi vedere squadre Serie C, estero, Italia, quindi è un po' confusionale.
1: È un po' complicato, vabbè, esatto, normale, ci sta, però comunque Paolo ieri ha fatto anche un po' il giro, quelle dichiarazioni del suo procuratore, che il ragazzo è di proprietà della regina.
2: Come le faccio girare io? Onestamente, nessuno in questa città.
1: Assolutamente.
2: Sì, allora, avevamo anticipato appunto la notizia, però un conto è dalla noia, un conto insomma che venga anticipata o comunque svelata, certo, ecco, dal diretto interessato. Quindi Toscano è di proprietà della regina con questi due anni di contratto. In effetti c'era stato il comunicato, non so se definirlo fuorviante, cioè, o magari avranno cambiato base di accordo successivamente, perché la regina aveva annunciato come prestito questo ragazzo. Però

0: Già nel momento in cui abbiamo intervistato Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile del Genoa, comunque subito dopo ci sono arrivati dei ragguagli circa il fatto che Toscano fosse di proprietà della Regina, e lo abbiamo ovviamente detto in onda perché ci sembrava corretto, insomma, correggere, diciamo, l'informazione. Però la cosa importante è che l'abbia confermato ieri Gigi Saiocco, che è scout dell'agenzia Epic Sports Italia, presieduta da DJ Francesco, ossia Francesco Facchinetti. Come ieri gli ho detto, a saperlo avrei detto, ecco, porta in alto la mano che segna Toscana. Invece pazienza, non è stato possibile. Ora proviamo ad effettuare così al volo il primo collegamento previsto oggi. Vediamo se ci risponde il nostro interlocutore, perché insomma già è particolare il personaggio, quindi è particolare anche l'orario, di conseguenza proviamo un attimo se chissà. Ora metto subito in via voce, sentiamo se squilla, perché mi sa che si trova in una zona un po' impervia, diciamo così. Però prima o poi lo becchiamo, ecco, ci ha detto e ci risponde, anche perché dobbiamo un attimo stimolare anche su quella che è stata l'ultima sfida tra Regina e Vigor Lamezia, lui che di Calabria se ne intende. Secondo te, sto telefono, se lo butto qua sul lungomare di Gallico, me lo restituisce il mare?
1: Ma cioè, probabilmente sì.
0: Esatto, sì, penso pure io. Io dico sempre, insomma, i cinesi una cosa fanno buona, però inizio anche a pentire.
1: Le macchine, fanno bene le macchine.
0: Dici?
1: Ma sì, dai.
0: Va bene. Apriremo una riflessione sul tema. Quindi, partite della Regina ne hai viste oppure soltanto highlights?
1: No, ho visto degli highlights, non mi sono cimentato sulle partite vere e proprie, però dagli highlights si può evincere che la Regina sia stradominante in tutto quello che fa, reparto offensivo e difensivo.
0: Esatto. Mister, siamo in diretta, buongiorno ad uno dei pilastri della storia della Regina come Franco Gagliardi, ben trovato qui su Turing.
2: Se viene meno la linea, che sono in viaggio, mi devo fermare da qualche parte. È
0: l'ultimo dei problemi, caro mister, insomma, basta che non venga meno la Regina, cosa è già successa due volte negli ultimi 10 anni abbondanti, diciamo così. Allora mister, abbiamo giocato e vinto a Lamezia contro la Vigor, quindi un bello 0-3 per la Regina. Ieri sera il dottore Franco Jacopino, ospite del collega Andrea Ripepi, ha detto che Vargas è stato scoperto da Franco Gagliardi. Noi ovviamente lo sospettavamo, però vorremmo sapere qualcosa di più.
2: Ma no, Vargas, quello era un periodo che io giravo per il mondo e Vargas era una delle scoperte che si aggiunge ad Alfredson, ad Acerbi, a Carmona. Per non dire dei giovani, questi sono tutti giocatori che quella Regina, tramite Franco Gagliardi, che aveva istruito bene un certo Franco Parise, buonanima, riusciva a portare a Reggio, e a dimostrazione che il lavoro di programmazione comprende pure il lavoro di presenza l'anno prima degli arrivi dei calciatori, con un'azione mirata. Spenderti meno di più, nella maniera migliore. Questa era la nostra Regina, e che dovrebbe essere propedeutica per tutti quelli che si accingono a fare calcio anche oggi, anzi soprattutto oggi, che mi pare che il calcio giovanile ha scomparendo e la crescita dei giocatori in casa viene meno. Ciò vuol dire che l'osservazione fatta per tempo, così come la faceva la Regina di Fonte, di Martino, di Jacopino e di tutti quelli che erano lì, con un osservatore speciale che si chiama Franco Gagliardi, che era nel mondo, ma in maniera felice, perché faceva parte di una famiglia alla quale è rimasto attaccato ancora oggi.
0: Ma mi dice il giorno in cui ha stilato la relazione finale su Vargas, che partita era, che situazione era, se era campionato, se era coppa?
2: In quel momento io mi trovavo in giro per Sud America e Vargas era lì. Io andavo fra Argentina, Brasile, Venezuela, mi spostavo costantemente con dei biglietti che ne venivano. Io avevo ubicazione in Cile, dove poi magari ho trovato pure un quartiere più costante, perché mi sono fidanzato in Cile, ecco. Però è da lì che poi partivo e andavo a vedere erano una di quelle partite occasionali.
0: Ci aveva detto Samaella linea andava e veniva, e quindi ora è un momento in cui l'abbiamo perso il mister Franco Gagliardi, però abbiamo capito che in Cile non ha fatto Cilecca.
1: No, già, decisamente no.
0: Su questo non ci sono dubbi. Mister, non so se lei ci sente, noi non stiamo sentendo nulla, eccolo qui, ora andiamo a ritentare di riacchiappare il collegamento col mister Franco Gagliardi, perché ci stava raccontando di come ha scoperto Jorge Vargas da calciatore, quindi stiamo parlando penso del 1999, perché è arrivato a gennaio del 2000, quindi era mister, era già il 99 quando era in Cile?
2: No, sono in una galleria.
0: Anche più di una mi sa, sì. Va bene, insomma, è un collegamento che oggi diciamo presenta difficoltà ulteriori, perché già ecco parlare col mister Gagliardi di per sé non è un qualcosa di semplicissimo, e cercare di stargli dietro soprattutto, però ce l'aveva anticipato che in effetti insomma rischiavamo di beccarlo in viaggio, quindi ora speriamo di ribeccarlo in un tratto in cui magari la linea prende meglio, perché è affascinante, no? Sentire queste storie. Insomma, abbiamo fatto la Serie A, abbiamo una storia, abbiamo un blasone, ce lo teniamo bello stretto, non vogliamo vivere di ricordi, per carità, però è stato molto bello il coro che hanno dedicato i nostri tifosi giunti in massa al Dippolito di Lamezia, proprio a Jorge Vargas, che insomma è stato uno dei primi stranieri veramente importanti nella storia della Regina in quel campionato di Serie A. Non abbiamo cominciato con molti stranieri, su alcuni abbiamo avuto fortuna, su altri un po' meno.
2: Mi sono fermato.
0: Ma lei insomma quando si parla di Regina, mister, si ferma il mondo?
2: Mi mettono il bastone fra le ruote, però sono in una doppia curva sensore, però mi sono fermato perché c'è buon segnale. E ripeto, erano momenti importanti, perché la Regina aveva capito che per poter avere giocatori a disposizione, non come l'Inter, come il Milan, però doveva girare insieme al Milan e all'Inter, comandati in quel contesto o facenti. Noi eravamo una famiglia minore considerata nell'ambito delle squadre grandi. Una famiglia minore che si faceva rispettare lì dove poi si riunivano i presidenti e delle grandi squadre, delle cinque grandi sorelle, con le tre piccole sorelle che erano Empoli, Regina e Atalanta, e lì tutto quello che si vedeva appuntato, veniva scritto, veniva a essere portato e rendicontato. Però ognuno faceva gli interessi della propria squadra in maniera collaborativa. E la Regina aveva un budget da dover osservare, e Gagliardi si muoveva in funzione dell'osservazione migliore in considerazione di un budget minore. E lì dove poteva centrare Vargas lo centrava, lì dove poteva centrare Irenek lo centrava, lì dove poteva centrare Carmona lo centrava, lì dove poteva centrare Alfredson o Acerbi li centrava. E questo era.
0: Quanto è costato Vargas, mister? Se possiamo parlare di il denaro così.
2: Come?
0: Vargas, il cartellino, quanto costò all'epoca? Eravamo ancora in lire.
2: Io sa perché sono stato tanto nella Regina?
0: Perché io c'era a spendere poco.
2: No, perché andavo bene per la gestione di quel tempo e per il presidente di quel tempo, al quale Gagliardi il presidente non comunicava nessuna cifra, ma faceva intendere quello che si poteva spendere. Non assolutamente indicava che cifra poi aveva di ritorno l'acquisto di un calciatore come Alfredson o come Irenek, perché Gagliardi era uno affezionato all'idea di rimanere nella Regina nella maniera più completa, distaccato a svolgere un compito che solo lui sapeva fare, trovare calciatori. Avere l'idea di quanto si poteva spendere in quel contesto. Io mi ricordo che un calciatore che ha portato Gagliardi non è mai costato più di 150 milioni, perciò mentre altri spendevano 6 miliardi, no? Allora c'erano le lire, e però Gagliardi sapeva che non si poteva andare oltre quel tipo di cifra, però non ha mai saputo quanto Irenek ha portato nel momento in cui è andato in Russia, e non gli interessava Gagliardi. C'era però, devo dire la verità, ogni tanto il presidente Foti che lo chiamava, c'è un milione per te, come aumento sulla paga che hai fatto, ma 1 milione però, ciò vuol dire che a quel momento io pensavo che sai quanti miliardi erano arrivati. Mi sto scherzando,
0: amore mio, ti voglio bene, mi sono svenato,
2: sto dicendo la verità, però io capivo quanto poteva spendere quella società, che competeva nell'osservazione con gli altri, anzi spesso e volentieri il mio presidente ha dato imbeccate su giocatori che aveva conosciuto tramite quello che io scrivevo, perché lì c'era una legge importante. Fotti e Martino mi facevano un mazzo come una capanna, e mentre viaggiavo per andare dal Venezuela in aereo oppure in macchina nella savana con i Tupamars che mettevano la sbarra, dove c'eravamo 5 che facevamo parte di quelle famiglie che viaggiavano, ci bloccavano e avevo il mitra puntato in testa, io dovevo fare la relazione, quando da Echiche ci spostavamo per andare all'altra zona del Venezuela dove svolgeva il sub-20 di quell'anno, e i Tupamaros uscivano.
0: Ora capisco perché non abbiamo preso nessuno dal Venezuela.
2: Uscivano ogni volta, e noi davamo, mi ricordo, 10 euro o 10.000 lire, non mi ricordo, al guidatore, che quando venivano i Tupamaros fuori metteva la mano fuori e diceva a Franco che gli altri: calmito Franchito, non ave miedo, calmito, tranquillo. Dice: stati calmo, non ti preoccupare, anche se c'hai una pistola puntata, certo, non ti preoccupare, gli do i soldi e passiamo.
0: Esatto.
2: E questo avveniva ogni tre giorni, e nella macchina non viaggiava, c'eravamo sempre le squadre più importanti, con me sicuramente che viaggiava Casiraghi dell'Inter.
0: E quelle sono circostanze in cui i soldi vanno spesi, sicuramente, ecco, non bisogna guardare.
2: E in quel momento io ero spesato, devo dire la verità.
0: Ha maggior ragione,
2: però,
0: esatto.
2: Però avevo ben chiaro, ed ecco perché andavo io, ed ero l'uomo di fiducia di Foti e di Martino, devo dire la verità, no?
0: Esatto, perché con 10.000 lire se la cacciava.
2: Perché Jacopino come segretario, e mandava, perché l'ultima parola, ti racconto un aneddoto.
0: Ma pure
2: quando
0: due.
2: Sono andato in Repubblica Ceca, e mi hanno mandato per un certo Dolezal. Io appena venivo dalla Francia, da Bastia, che avevo già bocciato un difensore,
0: sì,
2: la Regina ha bisogno, o almeno cercavo un difensore centrale, mi hanno mandato in Repubblica Ceca, io parto da Bastia, là dalla Corsica, e mi arrivo in Repubblica Ceca, scendo e mi viene a prendere un procuratore di quel tempo lì, molto amico della Regina,
0: Milan, adesso mi sfugge il nome. Milan, Milan Zalca,
2: Milan, giusto, il quale mi ha messo in macchina, io lo conoscevo, andiamo a vedere, mi porta ad un campo della squadra del Liberec, io guardo se squadre, guarda, Dolezal, e io ho detto: per chi giocatore è, che probabilmente sono passati la voce che alla Regina manca un difensore centrale alto, no? Era un cazzone lungo, un cane lungo, insomma, però non serviva alla Regina, no? E però nello stesso tempo ho guardato un difensore che giocava a sinistra, io ho detto Mancino, invece lì ho sbagliato, ho avuto bam, che è passato con quel Mancino. Mi è piaciuto, però l'ho osservato tanto che mi sono accorto che aveva delle cose che potevo ricordarmelo sempre, aveva un tatuaggio particolare. Allora, e ho detto: beh, Dolezal non è per noi, però ho visto un ragazzo Mancino che gioca a sinistra, un difensore centrale sinistro, che è 10 lire. E loro il mercoledì sono partiti, sia Foti che il signor Martino, mentre io ero ancora in Repubblica Ceca che girava, mi dice il signor Martino, e questo è un aneddoto che sappiamo solo noi pochi, no? Non capisci niente di calcio, ma che cosa vai a vedere, ma quali difensori, Mancini vuol dire di piede sinistro, ed io lì sono andato in crisi, dimo che se mi cacciano, ma non è possibile, ma probabilmente giocava a sinistra, a me mi è uscita questa parola Mancini, perché non bisogna giocare a sinistra, ma è difensore, guardate che si chiama così, e dice: ma che cosa hai guardato, ma scusate, mi sono ricordato, ma voi lo potete vedere questo ragazzo, che ho capito che ero dentro lo spogliatoio dell'Inter, e lì era la forza della nostra Regina, di Foti e Martino, si erano inseriti appena arrivati, trainati da Milan nello spogliatoio, dice, ah sì, mi fa il presidente, parlo come lui, e dice, presidente, ho detto, Martin, guarda che lui ha un tatuaggio sul ginocchio destro all'interno del ginocchio, ma mi sembra che te l'hanno o uno stregone come tatuaggio, una strega, o un uccello, qualche rapace, vedi un po'. Allora il presidente lo sento per telefono che fa, si può abbassare i pantaloni, lì mi dice pure lui, ho detto io, e lui si sta abbassando, è lui, è il tatuaggio, e Martino, vai via, non capisce niente, boom, mi chiude il telefono. Al ritorno, quando io sono ritornato il mercoledì, vado alla Sant'Agata e vedo girare uno, ma qual è? Quello è Irenek, ha detto, è Irenek, l'avevano già preso, l'erano portati a Reggio, e Irenek ha fatto la storia della regina, e questo era quello che eventualmente avevo visto, Irenek, e l'avevano comprato, però c'era il nostro rapporto che era idilliaco, sia per quanto riguarda la trasmissione di pensieri, sia per quanto riguarda quello che dovevamo fare. E ognuno aveva il suo compito ben definito, ed io sono stato 18 anni a Reggio, soprattutto per i rapporti che ho avuto con queste persone.
0: Mister, il primo regino del mondo del calcio a lavorare con lo dito è proprio Gabriele Martino, e lei è stato uno tra i primissimi osservatori della Lazio di Lotito, che oggi è il proprietario della regina.
2: No, veramente non ho avuto il tempo di poter diventare il preferito di Lotito, però Martino, prima di andare, e questo lo voglio dire anche perché a Martino voglio bene, ho sempre voluto bene, il nostro era un rapporto che non poteva prescindere dall'affezione, dal rapporto proprio intimo. Se tu pensi che il presidente, che è sembrato sempre molto schivo a determinate situazioni, ha partecipato sia alla morte di mia mamma sia alla morte di mio padre, questo non lo potrò mai dimenticare, insieme a Gabriele Martini e a Franco Jacopino, ed io questo non lo potrò mai dimenticare, questo lega. E allora mi pagavano come volevo, mi facevo firmare come volevo, ma per me il rapporto e la passione che ho potuto sviluppare anche di crescita mia personale è tutta nata lì. Vado al dunque, stavamo parlando
0: di Lotito.
2: Gabriele, prima di andare alla Lazio, è andato con quel presidente Parnaldi del Napoli, chiamato, che è stato, come si dice, in quel momento che ci ha chiamato, e lui viene con me. Lui, nel momento in cui sta per firmare per Napoli, le sorelle di questo presidente lo indussero a lasciare il Napoli. Automaticamente si è inserito Lotito e ci è trovato a Napoli. Lui andò prima di me e io ho detto, ma guarda qua, non mi ha chiamato. Dopo un po' ha portato a Papadon, dice, Franco, vestiti, arrivi subito, perché io ero rimasto in quel periodo senza contratto, non so, ma per indecisione sia di Martino che di Foti,
0: non sapeva quale baffo seguire.
2: No, perché probabilmente c'era stata qualche cosa, non c'era stato quel rinnovo automatico, proprio perché c'era questa specie di distacco tra Foti e Martino. E allora mi chiama, vieni alla Lazio, che se stiamo aspettando. Sono arrivato, mi ha fatto firmare, anche lui aveva preso spunto da quello che ha in bianco, firmato 2 o 3 anni, l'ho detto, arrivederci. Mi mise in una stanza a Formello e io facevo quello che osservo, dormiva a Formello. Sapete, se l'ho lasciato con mia moglie, poi immagino lì, però non avevo e per lasciare, messo lì, guardavo i giocatori che dormivano a Formello, facevo il secondo di Papadopolo e in più guardavo pure qualche squadra e qualche partita per poter poi suggerire alla Lazio di Lotito per gli anni successivi. Poi è andata come andata, arriva, mi dice Martino, dobbiamo andare via, ed io per riconoscenza andai con Gabriele Catanzaro, maledetto quel giorno, non della riconoscenza, lo rifarei ancora, e Lotito mi dice, avvocato, ma come, va a Catanzaro? Ma me l'ha chiesto Gabriele, mi ha sempre fatto lavorare con lui, io sono un suo uomo che riconosce, ha detto, a me di gente come lei me ne servono almeno 5 in questa squadra che inizia ad essere gestita da me come presidente, però contento lei, avvocato, arrivederci. Così sono andato via dal Lotito, capito? È tutta una storia.
0: Mister, abbiamo in studio Giovanni Mileto, portiere classe 2005, che viene da due esperienze in Serie D col Milazzo e due anni fa con la maglia del Paternò. C'è questa regola che a mio avviso penalizzano il portiere, che fin quando ha 20 anni magari trova spazio come under in Serie D, appena ne compie 21 adesso ha qualche richiesta all'estero, e quindi nei nostri studi abbiamo approfittato, non si sa mai che parta da un momento all'altro, per invitarlo in studio. Che cosa si sente di dire, lei che di talenti ne ha scoperti tanti, a un ragazzo come Giovanni, che in questo momento magari si aspettava, no, un po' più di considerazione qui in Italia?
2: Sì. Intanto dico a Giovanni, tu devi amare sempre il mestiere che ti sei proposto di fare, lo devi amare. Se non ami questo mestiere o questa voglia di partecipare a un mondo diverso, che è il miglior mondo che può anche educare, anche se molti non gli danno più questo aspetto di socialità e di far crescere nella maniera migliore i propri figli, io dico ama questo sport. Amarlo significa però non assorbire solo regole che ti vengono dalla strada di oggi, perché la strada di oggi, io me ne sono convinto, è contro il futuro dei calciatori di domani, assolutamente. Cerca di darti delle regole, e se non ci sono, fattele dare, o perché c'è gente ancora che sa darle. Cerca di amare questo sport, impegnati sempre, fallo per gioco, non con l'assillo di dover guadagnare o di dover tenere forte. Segui i consigli che possono essere dati, ma ancora di più fai il buon figlio di famiglia anche svolgendo l'attività calcistica. Questo è quello che ti posso suggerire, vedrai che arriverai, o almeno raggiungerai il massimo di quelle che la tua potenzialità ti possono in questo momento far raggiungere. Bene.
1: Grazie mille mister, sono consigli molto importanti questi, la ringrazio.
2: Quello che penso, perché avere dei buoni maestri c'è bisogno, avere delle buone società che pensano ai giovani ce n'è bisogno, o ce ne mancano, perché purtroppo dobbiamo dire che le squadre non sono incentivate verso il giovane. Ma quando c'è un giovane che ha delle qualità e ha il tempo di poterle far esprimere, tempo significa essere giovani ancora, impegnarsi al massimo, non fumare, non bere, non andare a pigliarti sta birra a fine partita, e magari se nessuno te lo dice ritorna a casa prima del tempo e riposa di più e mangia nella maniera migliore. Ascolti i consigli della famiglia. Ciao compagno.
1: Grazie mille mister, grazie mille, non c'è bisogno della birra perché tanto non la bevo, quindi sono tranquillo.
2: Lo dico a quelli che pensano di trovare degli sfoghi particolari, se c'è la possibilità di bella bella insieme agli altri, però quello che è giusto bere, ma soprattutto ascolta i consigli della che probabilmente nemmeno oggi, non a te, non sa dare nemmeno, non sa dire nemmeno cosa bisogna fare. Per fare il calciatore oggi bisogna sacrificarsi, il sacrificio è la prima cosa, e io a questo ti indirizzo. Vabbè.
0: Ce la beviamo noi mister, ascolti, ha qualcosa da raccontarmi su qualche partita a carte particolare?
2: Partita a carte. Io ero uno dei perdenti, Gabriele ci riuniva sempre a casa sua, a proposito, io casa sua ho frequentata molto, ed ecco che anche quello che mi è mancato a me personalmente quando è morta mia madre, mio padre, e ancora di più tengo a sottolineare foto in questo senso, perché sapeva che c'era Gabriele, che a chi aveva bisogno come me in quel periodo, che mi sono trovato da solo e senza padre né madre, quasi contemporaneamente nello stesso periodo, perché l'ho perso quando ero a Reggio, la casa di Gabriele aveva aperto, ed io ho finito per non tradire mai, non ho mai preso 100 lire che non mi hanno dato pochi, che non mi ha dato mai, mentre gli altri sono arricchiti.
0: Anche perché il chiuro andava.
2: No, c'era gente che anche ha fatto affari con voti a cui votato da dare pure per avere un ritorno di giocatori, qualche cosa in cambio, e invece io non li ho presi né da nessuno che me li ha proposti, anche perché io ero un libro aperto e i giocatori che avevo segnato in testa e sulla carta erano giocatori che potevano andare, e sono andati alla Regina sicuramente di più, e tutti quelli che interessavano alla Regina, ma sono andati anche all'Inter, al Milan, a destra e a sinistra. Vabbè.
0: Mister, grazie, ci faccio sapere quando il presidente lo titola invita allo stadio, e sentitevi col direttore, che è un momento particolare.
2: ma io dico, l'ho detto che lo conosco, che non riesco a... So che è un ambizioso, che nel momento in cui si mette a fare delle cose, almeno quando l'ho rivisto allora, l'ho visto per la prima volta, doveva recuperare un debito che si era... che la precedente
0: pure lui.
2: Società,
0: cioè ogni presidente, no? Viene qua, c'ha debiti, cioè, come è possibile?
2: Lui è uno che riesce a essere un buon recuperatore e nello stesso tempo poi spero e penso abbia anche capito come va il calcio, penso che lo ha capito frequentando uomini di calcio. Si deve affidare a persone di calcio per poter far andare bene le cose in campo, e penso che lo ha capito. E se ci può eventualmente, può essere sempre capace di fare delle scelte anche in questo senso, io sono convinto che sa farlo, perché non si può stare tanto tempo, da quel momento che l'ho conosciuto io nel calcio, fare bene e fare quello che sta facendo lui. Se poi si è diretto verso Reggio, i motivi che lo hanno spinto in maniera profonda non mi interessano. So che il motivo principale che deve tenere in considerazione è che la città di Reggio merita rispetto, la sua considerazione, e perché no, ha bisogno della sua forza per poter ritornare a certi livelli.
0: Grazie mister, un abbraccio fortissimo.
2: Ciao compa, saluti a tutti, al passato affetto e amore, al presente rispetto, e perché no, un saluto anche caro per il futuro che ci potranno prospettare.
0: Infatti.
2: Ciao.
0: Alla prossima, ciao. Grazie. Grazie davvero. Ciao, grazie, ciao. Mister. Ciao, ciao. Grazie, un affettuoso abbraccio al nostro sempre istrionico mister Franco Gagliardi.
3: Grande Franco Gagliardi.
0: Mi è apparso in sogno Trump che mi chiedeva quando mandiamo la pubblicità.
3: Ecco, adesso, mi chiedeva praticamente ora.
0: Donald,
3: vorrei
0: spasciarmi.
3: Tra pochissimo. No, assolutamente. Sì, andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo per la fase conclusiva della trasmissione.
0: Grazie.
3: A tra poco.
4: Da Bumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della veniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio-video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
2: Riprendiamo dunque la nostra trasmissione in diretta, bentornati su Mezzogiorno Amaranto, qualche istante e avremo in linea il secondo ospite telefonico, mentre ricordo che c'è sempre con noi qui nei nostri studi Giovanni Mileto, portiere classe 2005, che insomma ha dei trascorsi nel settore giovanile della Regina, che abbiamo affrontato come avversario. Infatti quest'anno penso che saliamo perché non ce l'abbiamo come avversario. Allora c'è in linea con noi l'agente di calciatori Nunzio Marchione, che è il nostro concittadino di Reggio Calabria, che però lo chiamiamo per parlare, diciamo, di calcio sì, ma marginalmente. Ciao Nunzio, ben trovato qui su Radio Touring.
3: Ciao Paolo, ciao a tutti.
2: Ciao Nunzio, tu insomma sei di Reggio, anche se vivi fuori da parecchi anni, ti sei stabilito in Spagna, in questo momento ti trovi in Italia. Abbiamo letto, diciamo, la notizia, un lutto che ti ha colpito in maniera proprio diretta, personale, perché è venuto a mancare il noto pediatra Pino Quattrone, che è tuo zio e che aveva proprio la Regina nel sangue. Come stai innanzitutto, insomma, sia tu sia credo anche i tuoi cugini che ci seguono spesso?
3: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono giorni un po' complicati perché speravo di non fare mai questa intervista. Mio zio è un medico, insomma, conosciuto da tantissimi concittadini ed era una persona per me speciale, che mi lega tantissimo alla mia terra e alla Regina. Insomma, ha fatto tanto per questa città ed era molto legato a questa squadra. Insomma, sono onorato di poter parlare di mio zio, di poterlo ricordare, perché è stato abbonato tantissimi anni, decenni, quindi mi ha trasmesso questa fede come l'ha trasmessa a suo figlio, mio cugino Demetrio, che insomma è più giovane di me. Abbiamo vissuto tantissimi momenti, tantissime partite insieme, e non ultimo parlando della nuova Regina di Lotito quest'estate in Via Marina, insomma, parlando del futuro, di quello che poteva essere il futuro della nuova Regina, ecco.
2: Sì. Peraltro, ecco, su YouTube ho trovato questo video, la Regina in Africa, io non so a che anno risale, però ecco, lo vedo insomma in un paese, diciamo, credo dell'Africa centrale, no? Che ha portato tutte queste magliette della Regina, una serie di ragazzi, che esperienza è stata?
3: Sì, è stato in missione tanti anni nell'Africa subsahariana, svolgeva questo tipo di, diciamo, di volontariato come pediatra. In quel video in particolare, che tra l'altro montò lui, personalmente era in Zambia, nello Zambia, e il presidente dell'epoca, Lillo Foti, gli donò queste divise della Regina, la prima, la seconda, dei palloni, degli scarpini. Ecco, la Regina aveva collaborato con mio zio proprio per portare un po' di gioia, di calcio con questi ragazzi, con questi bambini che lui adorava. E quindi mi mandò questo video scherzoso dicendomi: no, ma adesso prova a cercare i giocatori anche qua, te li mando io, li portiamo a Reggio. Insomma, è stato veramente un periodo bello della sua vita, perché si dedicava in questi paesi con molta difficoltà, che avevano tante difficoltà dal punto di vista clinico, e lui era veramente felice di poter prestare questo tipo di servizio. E poi, come vedrai, come avrai visto in quel video, era veramente un uomo felice e faceva gridare a questi ragazzi "Forza Regina", e insomma erano momenti simpatici, ecco, di mio zio, che era una persona molto gioviale. Le persone di Reggio lo conoscono, non era soltanto un medico, era anche uno che sapeva curare le anime, perché sapeva ascoltare la gente. In particolare avevo questo ricordo di lui, nel senso che era molto attento soprattutto con le madri che si avvicinavano alla maternità per la prima volta. È una persona molto empatica, che aveva fatto dell'empatia il suo lavoro, e siamo veramente, parlo anche a nome delle sue due figlie, di Serena, di Silvia, di sua moglie, mia zia Giuliana, di suo figlio tifosissimo Demetrio, perché abbiamo ricevuto talmente tante manifestazioni di affetto e di riconoscenza nei suoi confronti, che a nome di tutta la mia famiglia volevo ringraziare la città perché il vostro affetto ci è arrivato, ci arriva, e mi faceva piacere ringraziare a nome di tutti Reggio Calabria, ecco.
2: Siamo noi, ringraziamo te Nunzio. C'è stato un funerale, perché purtroppo tuo zio è venuto a mancare lontano da Reggio, in Puglia. Ci saranno delle esequie, c'è un appuntamento nei prossimi giorni qui in città per ricordarlo?
3: Penso di sì, il mese prossimo lo sta organizzando sua moglie, e sicuramente vorremmo salutare la sua città e le tante persone che hanno attraversato la sua vita nel corso degli anni, e magari sicuramente con il tempo, ecco, lo organizzeremo. E penso il mese prossimo, spero il mese prossimo di essere in città, e insomma questo è, ci stiamo prendendo, come puoi immaginare, da tutte quelle che sono le giornate vicine a questa brutta notizia. Però ecco, cercheremo innanzitutto di farlo assolutamente, di vivere un ricordo, insomma, con le persone che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita.
2: Va bene, va
3: sia
2: bene.
3: Come persona che come medico.
2: Nunzio, appena ti riprendi, insomma, da questo brutto momento, ovviamente poi ti ricoinvolgeremo volentieri in trasmissione per parlare dell'argomento che preferiamo.
3: Va benissimo ragazzi, grazie e forza Regina.
4: Sempre. Grazie a Nunzio Marchione, gente FIFA, insomma, che abbiamo sentito nel ricordo dello zio
2: Pino Quattrone.
4: Pino Quattrone, insomma, persona professionista assolutamente esemplare, e come è giusto che sia, lo abbiamo ricordato.
2: Assolutamente sì.
4: E, per tornare a parlare di Regina, prima di coinvolgere l'ultimo sì, grande sorpresa, ospite, non solo una sorpresona, diciamo solo così, una sorpresona, preparati anche tu Giovanni, perché non te l'aspetti. E tornerei a parlare un po' di questa partita di domenica. Voi avete accennato, vi aspettate un 3-5-2. Io vi sorprendo, perché vi dico che Emanuele Ferraro solitamente gioca col 4-2-3-1, 4-3-3.
2: Vedi, me lo ricordavo.
4: Ed è un allenatore comunque che gioca un calcio molto offensivo. Tu te lo ricordi l'Athletic Palermo dello scorso anno? C'è giocato, che squadra era?
5: No, l'Atletico Palermo era una squadra che giocava molto palla a terra, giocava un calcio che difficilmente si vede in Serie D, perché è un calcio aiutato anche dal campo, perché aveva un campo dove si poteva giocare a calcio, e il fattore campo secondo me è determinante in questa categoria soprattutto. Però era un calcio molto palla a terra, incentrato sul contropiede e su una punta che teneva palla.
4: Micoli,
5: esatto, Micoli, che teneva palla, faceva salire la squadra. Quindi questo era quello che io avevo riscontrato col Palermo. Poi ovviamente sono squadre diverse, e soprattutto io continuo a dire che il campo è un fattore determinante. Stavamo parlando prima dell'allenatore, della Regina, che secondo me deve schierare la formazione, deve considerare appunto anche il fattore campo, magari in un campo come poteva essere quello di Lamezia, che è un campo pieno di buche, con acqua
4: campo, e varie. Non è un campo, è un
5: non,
4: campo
5: non, diciamo che non è un campo.
4: Non è un campo, non è un campo forse da calcio, da non calcio, si offenderanno gli amici di Lamezia. È un campo.
5: È un campo.
4: È un campo.
5: Magari lì, per come la vedo io, per la mia esperienza, servono magari giocatori più offensivi e magari un po' meno tecnici rispetto a un campo dove la palla rotola nel modo giusto, quindi magari la parte tecnica vale di più.
4: Certo, assolutamente, ma infatti è quello che Marchionni sta anche facendo nelle ultime giornate. A Modica ha cambiato poco perché obiettivamente c'era un campo sintetico, quindi insomma la palla scivolava bene, non rimbalzava sicuramente come a Lamezia, che era un campo, è stato un campo veramente al limite della praticabilità. Poi ci ha anche piovuto tantissimo ed è andata come è andata, però anche nonostante ciò la Regina ha vinto la sua partita in tranquillità, perché 3-0 al primo tempo, insomma, poi sono anche queste le dimostrazioni di forza, no Paolo? Perché le partite praticamente con questa Regina non sono quasi mai iniziate, nonostante abbia sbagliato gli approcci in un paio di situazioni, è andata sempre col doppio vantaggio alla fine dell'intervallo, alla fine del primo tempo, e con Lamezia addirittura con 3 gol di scarto. Cioè non c'è mai partita, non ci sono mai secondi tempi con
2: io sono regione. Curioso di vedere come e quando subiremo il primo gol, magari già domenica, che ne so. Cioè, ieri ho detto l'ultima squadra che ci ha segnato il Catona in amichevole, peraltro con un tiro da centrocampo, quindi non so questo primato per quanto tempo lo manterranno. Non vogliamo eccedere con la presunzione, lo dico sempre, ma lo ha detto anche con toni e parole molto forti Maurizio Marin ieri, che è stato in diretta con noi. Non bisogna dare per già vinto questo campionato, bisogna affrontare partita dopo partita. Noi domenica riceviamo una squadra che ha segnato 13 gol come la nostra, che sicuramente ne ha subiti, perché gioca con, almeno non ho visto granché, però appunto ricordando come giocava l'Atletic l'anno scorso, gioca con la difesa molto alta.
4: Sì, sì, è una squadra che propone calcio sicuramente, non è una squadra che aspetta gli avversari, qualunque avversario sia. Io penso che se la giocherà, perché l'ha fatto l'anno scorso anno con l'Atletic Palermo e non aveva una squadra come quella di quest'anno, perché l'Igea comunque è una squadra forte, ha tanti calciatori di categoria, e, tra cui anche il capocannoniere dello scorso campionato, insomma, che non va sicuramente dimenticato, che è stato anche attenzionato dalla Regina in estate, a Cicirello, c'ha Gio Pedro, Calafiore su tutti. Calafiore è un centrocampista di assoluta qualità e quantità in Serie D, fa questo giro da tantissimi anni, quindi è una squadra che secondo me
2: si è portato Faccetti dall'Atletic, ha preso Tumminelli dalla Nissa.
4: Tumminelli dalla Nissa, che è un altro elemento molto importante, che comunque fa da anni campionati con squadre ambiziose nel girone I. Quindi insomma è una squadra importante, è il primo grande test sicuramente questo, perché se l'unico dubbio che potremmo avere, anche se forse parzialmente già smentito visto i risultati delle antagoniste con le stesse squadre, è appunto quello di vedere come questa Regina si possa comportare con squadre di alto livello del girone, perché lì già Virtus è sicuramente tra queste, quindi questo dubbio ce lo porteremo fino a domenica al triplice fischio, capiremo sicuramente qualcosa in più. Io ho già la mia idea, però non voglio aspettare, perché comunque il campo è sempre il giudice poi finale, e ha ragione su tutto, quindi vediamo quello che accade. Io sono molto ottimista sicuramente, ma come quasi tutti penso.
2: Sì, poi vediamo se recupera qualcuno in attacco, perché onestamente appunto pensando a come si potrebbe schierare l'Igea, qualche dubbio magari sulla coppia di attaccanti mi può anche venire, perché è forse più partita da Iallo che da Magrassi per caratteristiche. Fermo restando la messa insieme alla Mezia, poi vediamo che tipo di scelte effettuerà mister.
4: Un contropiedista, qualcuno che può andare ad attaccare la profondità in maniera più rapida, Iallo sicuramente.
2: Sceglierà il giocatore che per caratteristiche può fare più male alla difesa avversaria, avendo la possibilità di scegliere e sapendo che chiunque mette merita la titolarità, perché se metto Magrassi titolare segna, metto Iallo da subentrato e segna, poi l'ha premiato con la titolarità e comunque ha dato via l'azione che ha portato al secondo gol, quello che è stato il primo segnato da Bonchele, che di fatto ha chiuso la partita domenica scorsa al Dippolito. Quindi chiunque mette giocatori che vengono da buone se non ottime prestazioni. di conseguenza, diciamo, non deve giustificare, no, la scelta sul perché mette Tizio titolare e Caio lo fa partire dalla panchina. Quindi ha già sorpreso, no, alla Lamezia, sì, cioè, non ci aspettavamo magari quel tipo, cioè Rodolo in panchina, chi se lo aspettava? Io no. Però,
4: cioè, quello, secondo me poi quello è anche per tutelare anche i ragazzi stessi, perché uno come Rodolo su un campo del genere può anche farsi male,
2: infatti.
4: Nel senso, anche Alma che poi sappiamo non essere al 100%, probabilmente ora sta entrando in condizione, giocare a Lamezia su quel campo non so quanto l'avesse potuto aiutare, anzi lo stesso per Rotolo. Ha rischiato secondo me Toscano, ma obiettivamente non hai alternative, e per appunto per il fatto degli under, e ti è andata bene in tutto, anche se Toscano penso sia uno di quei calciatori che non è che guardi molto.
2: No, Toscano non guarda niente, secondo me
4: non guarda la situazione, gioca come sa e può esserci il campo.
2: Lo vedo bene nel Venezuela che ci ha descritto Gagliardi poco fa, Toscano.
4: Sì, sì, è vero.
2: Allora, Giovanni Mileto
4: è peggio Bar di Caracas.
2: Cioè, ma pure altro che Bar, ma il Bar che confronto a quello che ci ha raccontato Gagliardi, il Bar è la tombola di Natale. Giovanni Mileto, mi dici tre calciatori che hanno un tiro insidioso in Serie D, che magari, non dico che ti abbiano messo in difficoltà perché te li bevi a colazione, però dico tre calciatori che magari non sono conosciutissimi, però magari hanno il tiro dalla distanza, insomma, la conclusione insidiosa. Guarda, nel nostro girone
5: me ne viene in mente uno, ma era dell'anno scorso e adesso al Messina, che è Kragl, di Oliver Kragl,
2: pareggiato col Nebros in Messina. Ma che cos'è il Nebros? Che è parente di Mario Bros?
5: No, mi ricordo
2: la feroce.
5: Mi ricordo lui, mi ricordo, no, mi ricordo Alma pure. Ma insomma, la maggior parte dei giocatori della Regina me li ricordo come ottimi tiratori. Nel senso, mi ricordo Catalano, che l'anno scorso era
4: alla Lamezia. Missa quest'anno.
5: E noi l'abbiamo dovuto abbiamo cercato di triplicarlo, perché ogni cross, ogni tiro, ogni volta che sterzava poteva tirare in porta. Quindi era un giocatore da attenzionare, come lui, come Kragl, ma come era
4: a quadro
5: stesso pure lui. Ma quando ci sono questo tipo di giocatori devi cercare di non lasciargli lo spazio per tirare, banalmente è la base, perché poi hai giocatori che ti fanno male, che ti risolvono le partite e te le complicano. Quindi la prima cosa è chiudere lo spazio.
2: Lebeque com'è?
5: Lebeque, altro giocatore che mi ha impressionato veramente tanto, era all'Ocrim se non sbaglio, sì, 2 anni fa, e più che da fuori, il tiro da fuori io l'ho visto molto come giocatore dribbling, tecnico, che con una giocata ti può risolvere la partita. Ma questo è il bello di questa categoria, che trovi dei giocatori che da un momento all'altro ti fanno quel guizzo e ti risolvono la partita, o sì, ti creano le occasioni comunque.
2: Infatti. Va bene, ospite nei nostri studi il portiere Giovanni Mileto, classe 2005. Quanti anni avevi quando sei entrato al Sant'Agata?
5: Ma molto pochi, probabilmente siamo sui 10-11, forse anche di meno, se mi confermano dalla regia.
2: Ecco, cioè, sì, 10-11 anni, quindi poteva essere il 2016.
5: Sì, forse qualcosa in meno pure, però
2: qualcosa in più.
5: Sì, io non mi ricordo precisamente, però sì, ho fatto tutta la trafila, ecco, l'under 14, 15, under 17, pure una presenza in primavera, under 19.
2: Però a un certo punto è capitato un responsabile del settore giovanile alla Regina che non ne capiva granché né di calcio né tantomeno di portieri, e che ora è in diretta con noi. Emanuele Belardi, ci sei? Buongiorno.
6: Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ovviamente smentiamo, ecco, cioè, tutto quello che ho detto, ecco, cioè, è vero il contrario. Come stai, Emanuele? Che periodo è?
6: Bene, grazie. Bene.
2: Ascolta, ti abbiamo chiamato per tanti motivi, innanzitutto per parlare di Regina, ma anche perché abbiamo nei nostri studi Giovanni Mileto, che forse un pizzico lo conosci, giusto?
6: Sì, l'ho avuto quando sono stato anche io responsabile del settore giovanile, quindi lo ricordo bene. Un bravo portiere, un bravo ragazzo.
2: Che carriera vuoi pronosticare a Giovanni, che adesso insomma interloquirà con te?
6: Gli auguro il meglio, quello sicuro. Di non mollare, che ci saranno momenti belli, momenti un po' meno belli, però importante essere sempre convinto delle proprie capacità e di non abbattersi in momenti difficili. Quella è la cosa più importante, soprattutto per il portiere.
5: Sì, anche perché la parte mentale, lei lo sa, è forse la parte più importante per un calciatore.
6: Beh, sicuramente per il portiere sì. Il portiere è un ruolo particolare, un ruolo che fa squadra a sé, è abbracciato poche volte, è criticato spesso e spesso anche lasciato solo, quindi deve avere una grande forza mentale.
2: Emanuele, per quanto concerne la regina, sta accadendo ora un qualcosa che magari poteva avvenire 3 anni fa, oppure ogni cosa a suo tempo?
6: Beh, io credo che ogni cosa a suo tempo, le cose non accadono per casualità, sono intervenuti determinate persone per far succedere che a Reggio potesse arrivare un imprenditore vero, uno di quelli che ha fatto la storia del calcio italiano negli ultimi 15 anni, ha rimesso a posto una piazza come la Lazio che era quasi fallita, l'ha portata spesso in Europa, in Champions, e combatte da tanti anni nella parte sinistra della classifica. È una fortuna che sia arrivato a Reggio, perché stiamo parlando di persone competenti, di persone serie, che poi possono essere simpatiche o meno, ma a me interessa poco, a me interessa che queste persone possano portare la regina dove merita.
2: Esatto. Tu sei originario della provincia di Salerno, di Eboli, e quindi sai benissimo cosa ha fatto Lotito a Salerno. Cioè, è quello il metro di paragone che dobbiamo prendere?
6: Ma Lotito non fa mai le cose a caso, lo dice la sua storia, quindi è anche questo questa è la cosa sicura. Ha preso la regina perché secondo me crede nel territorio, sicuramente perché il sindaco attuale è un suo amico, gli ha fatto un bel pressing e di questo va ringraziato, e speriamo che i cammini non sono mai uguali, però speriamo che si possa verificare quello che si è verificato a Salerno, perché tendere una squadra in D e portarla in Serie A è cosa veramente difficile.
4: Sì, infatti, assolutamente, anche se ha già dimostrato di saper lavorare anche in queste situazioni, in queste piazze, perché penso ci siano parecchie analogie tra Salerno e Reggio Calabria. Quello che volevo chiedere Emanuele Belardi, io ero un bambino quando l'ho visto tornare alla regina in quell'anno in Serie C, però quello che sicuramente possiamo prendere e constatare dalla sua carriera è la grande personalità e comunque la capacità di giocare in squadre importanti, perché è stata la Juve. E quello che volevo chiedere proprio sul ruolo del portiere, perché in Serie D parlavamo anche prima con Giovanni su questa regola degli under, cioè noi sentiamo sempre tante critiche rivolte a portieri, ma probabilmente non ci rendiamo conto che nella maggior parte dei casi sono portieri di 18, 19, 20 anni e che obiettivamente possono e devono sbagliare, e questo giustamente poi quando succede in una piazza come Reggio Calabria, vesti comunque i guantoni per la regina, è difficile da accettare anche soprattutto per i tifosi e per l'opinione pubblica in generale. Quindi quanto è difficile fare il portiere a 20 anni nella regina, anche se siamo in Serie D? Questo voglio chiederti principalmente.
6: Ma io guardo, il ruolo del portiere è difficile in tutte le categorie. In generale sì, difficile. E la cosa è sicura che comunque piazze calde come quella di Reggio sono sempre più difficili da difendere intendo da portiere, però dai, ormai anche i ragazzi di oggi sono molto molto più spigliati, hanno molto più esuberanza, quindi io penso che possono tranquillamente superare questi momenti nel caso succedano, anche perché poi se non li superi anche in futuro farei fatica a fare questo ruolo e questo lavoro, però il bello delle piazze così è avere tanti tifosi che ci tengono e che sono pronti ad applaudirti, ma sono pronti anche a fischiarti, perché quando si sbaglia è giusto che si venga ogni tanto anche fischiati.
4: Quindi concordi con quello che ha detto anche il responsabile del settore giovanile del Genoa con i nostri microfoni, cioè che Reggio Calabria è una piazza assolutamente allenante per la carriera di un giovane calciatore. Chi viene qui comunque mette nel suo magazzino di conoscenze ed esperienza delle situazioni importanti che possono verificarsi solo in piazze come Reggio, no? Che comunque con la Serie D c'entrano poco.
6: Vabbè, che Reggio c'entri poco con la D e con la C, quello è scontato, però sono molto d'accordo. Sicuramente uscire dopo un anno di esperienza alla Regina sarà sicuramente una scuola importante per i giovani.
2: Manu, che ci dici di Marchionni?
6: Marchino è, a parte che è un amico, abbiamo giocato 2 anni insieme alla Juve, è un ragazzo serio, ragazzo umile, semplice, non è uno di quei filosofi che vuole

0: Sei di Reggio, quindi l'avrai così visto giocare, no? Cioè, anche se nel 2005 con lui ha avuto una carriera bella lunga, quindi nel 2005 non era più alla Regina, però dico, nell'immaginario collettivo di un tifoso della Regina è Emanuele Belardi, il portiere che ha fatto la storia, no? Con la maglia amaranta, ecco, da giovane collega, ecco, cosa ti senti di dire? Chiamalo collega, dai.
1: No, io sono del parere che per i giovani portieri giocare in queste piazze sia solo che un piacere, oltre che sì, una scuola, è una cosa che ti forma. Per quanto riguarda me, non ho giocato in piazze blasonate come può essere la Regina, parlo sempre prima squadra, però ho giocato contro appunto questo tipo di squadre e vedere quei tifosi, vedere quel calore, personalmente io lo trovo solo come uno stimolo in più, non, invece che come una, tra virgolette, una paura. Quindi è molto stimolante giocare con e contro questo tipo di squadre. Penso che sia un parere condiviso, giusto?
2: Sì, no, ma sono d'accordo. Parlavamo di pressione in generale, sì, ci possono essere più pressioni rispetto ad altre piazze, però sicuramente è uno stimolo grandissimo, oltre ad essere per chiunque dovrebbe essere un onore.
0: Manu, a proposito di dialoghi tra portiere e portiere, ci racconti di quella volta in cui arrivaste a notte inoltrata a Vicenza nel campionato che abbiamo vinto, poi la seconda promozione in Serie A, vi accolse appunto il portiere dell'albergo di Vicenza e tu gli rispondesti: ciao collega.
2: No, in pratica c'era la neve, era tutto bloccato. E questo albergo aveva un cancello molto distante, che tra l'altro era chiuso, noi arrivavamo in tarda notte perché c'erano stati ritardi incredibili degli aerei. E citofonavamo e non rispondeva nessuno, finché io ero uno dei primi avanti, scendevo da citofonare. E questo diceva: scusate, ma chi siete? Cosa volete? E io gli dissi: ma lei chi è? E lui disse: sì, io sono il portiere. Fate pure, sono il portiere, sono un collega.
0: Ma è vero che l'autista del vostro pullman prese la rincorsa?
2: Vabbè, ma guarda che c'era quel periodo, c'era tanta di quella neve, era un casino pure per il pullman, quindi ce la vedemmo sporca, però vincemmo 2-1, se non ricordo male.
0: Sì, assolutamente. Fu una vittoria molto significativa perché erano giorni un po' particolari per la città di Reggio, perché in quei giorni veniva a mancare il sindaco Italo Falcomatà. Manu, come finisce l'annata per la Regina?
2: Guarda, non voglio fare facili
0: Prossimo a
2: proclami,
0: settembre.
2: ma mi auguro che la Regina vinca il campionato come avrebbe dovuto fare già 3 anni fa, 4 anni fa.
3: Oggi Emanuele Belardi nel mondo del calcio che progetti ha?
2: No, non sto facendo niente, lavoro, vivo a Roma, lavoro in un settore completamente diverso, anni luce dal calcio.
3: Quindi per il momento nulla.
2: No, per adesso.
0: Abbiamo dato. Abbiamo dato, dico.
2: Penso di qualcosa sì.
3: Assolutamente, assolutamente. Io solo un'ultima parentesi vorrei ricordare, poi ti lasciamo, Emanuele, e ti ringraziamo assolutamente per la tua disponibilità. Mi racconti il tuo ritorno in quell'ultima stagione in Serie C con l'allora presidente Lillo Foti? Perché hai scelto di tornare insieme a Cirillo e le emozioni che hai provato, insomma, in quell'ultime partite? Perché poi, nonostante tutto, si era raggiunto un grande obiettivo contro i rivali storici del Messina, tra l'altro.
2: Guarda, perché io ero tornato dall'India, mi
3: Sì.
2: chiamò il presidente Foti, mi chiese disponibilità, ma più che altro una mano, e io gli disse: guarda, presidente, ne possiamo parlare, vedo di chiamare anche, e io chiamai a Bruno Cirillo, che era stato con me in India, e lo coinvolsi a farlo venire a Reggio. C'era bisogno di una mano, c'era bisogno di un atto di riconoscenza verso chi ci aveva dato una città, un presidente, una società, ci aveva dato tanto. Non lo fanno tutti, noi abbiamo deciso di farlo. Siamo stati anche fortunati perché, nonostante le pesanti penalizzazioni, riusciamo a salvarci

0: campo in un derby infuocato, poi proprio contro il Messina, quello penso sia stata la ciliegina sulla torta. Io ho iniziato la regina, ho finito la regina vincendo l'ultimo spareggio, perché un altro l'avevo già vinto a Bergamo,
1: sì.
0: Proprio contro il Messina, quindi quale soddisfazione più grande e quale opportunità più grande per poter dire stop a una carriera abbastanza buona.
2: E probabilmente uno come Roberto Insigne ti deve tanto in termini caratteriali.
0: No, ma Roberto è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che era giovane, andava indirizzato, qualche volta è stato richiamato, ma spesso è stato abbracciato e anche lui ci ha dato tanto.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Grazie, grazie davvero Emanuele Belardi.
0: Grazie a voi,
1: grazie per la disponibilità.
2: Ciao.
1: A presto, a presto. Grazie,
2: ciao, grazie.
1: Altrettanto. Beh sì, calciatore che ha fatto la storia della regina come portiere, ma come uomo anche. E poi soprattutto io ricordo, se non vorrei sbagliare, però è lui che pare il rigore a Shevchenko.
2: Assolutamente sì. Che pensavi che ero io?
1: No, tu no sicuramente, non ti arrabbiare, però... quella è anche una pagina storica importantissima.
2: Sì, venivamo da non so quale gara interna. Ora dammi un attimo che sto cercando di farmi tornare in mente il calendario, perché era verso la fine del girone d'andata. Comunque venivamo da una gara interna in cui per l'ennesima volta c'era stata un'incertezza del buon Paolino Orlandoni, col quale si erano alternati l'anno prima in Serie B, l'anno della prima promozione. Quindi giocò Belardi a San Siro, è stato credo il suo debutto assoluto in Serie A, non fece una gran partita, finì 2-2 quella partita, però ci fischiano contro questo rigore, sai, strano, no, che almeno fischiano un rigore a favore in quel periodo. Al 90esimo ci fischiano contro questo rigore e lui fa la parata della sua vita su Shevchenko. Ha mantenuto il posto per altre due partite prima dell'arrivo di Taibbi dal Manchester United, quindi ha fatto le sue belle tre partite da titolare. Di sicuro l'intervento indimenticabile da giovanissimo portiere è stato quello sul calcio di rigore di Shevchenko, però ne ha fatti tanti altri nel corso della carriera e penso insomma sia un maestro sui calci di rigore, ecco, cioè...
1: Demi Nicolò aggiunge, eravamo andati in vantaggio con Pirlo, aveva preso due gol e poi si è riscattato dopo due papere, l'ha definito lui così, io non la ricordo, cioè, che anno era, 2002, 2001?
2: Credo fosse dicembre del 99.
1: Ah, dicembre del 99, quindi non ero neanche nato.
3: Manco
2: fosse
3: io.
2: Dicembre del 99, o novembre o dicembre, credo, penso inizio dicembre. E quindi no, è stata una partita appunto una che forse quando ha fatto la grafica il Modica, non so se ha messo anche quel Milan, forse no
1: ha messo
2: Regina Milan, insomma,
1: quello che abbiamo vinto con Milan campione d'Europa in casa per la salvezza.
2: Però sai, sono partite che alla fine caratterizzano un'epopea, ecco, quello è stato il primo anno, una partita iconica definirei.
1: Diciamo che ce ne sono tante, sia in Serie A, soprattutto in Serie A, ma anche in B, perché ci sono partite iconiche, non c'è dubbio,
2: allora,
1: su questo. Poi ognuno c'ha i suoi ricordi anche legati.
2: Allora, voi non ce l'avate, insomma, io oggi ringrazio particolarmente Giovanni Mileto che ha ulteriormente abbassato l'età media, insomma, oggi in trasmissione. Però vi posso dire che quelli della mia generazione ce l'abbiamo qua e dobbiamo tornare in Serie A per vincere a San Siro.
1: Ci manca questo.
2: Perché quel 2-2 che abbiamo fatto alla primissima, no, nella scala del calcio, che eravamo in vantaggio e addirittura abbiamo rischiato di perdere alla fine se non faceva il miracolo Manu, anche poi la partita dopo nel girone di ritorno con l'Inter, comunque è stata una partita bella combattuta che è finita 1-1 con un gran bel gol segnato da Postanzini a un certo Angelo Peruzzi che porta l'Inter. L'anno dopo ci hanno annullato un gol su punizione o Shadogan, eravamo comunque andati in vantaggio con Dionigi, non ricordo se Shadogan aveva segnato sul parziale di 0-0 di 0-1, credo sullo 0-1. Ci hanno annullato un gol perché era una punizione di seconda che chi l'ha toccato, Shadogan, in realtà non gli ha fatto fare un giro alla palla, per regolamento deve fare un giro. Probabilmente avevano pure ragione, però ci è rimasto qua pure quello. Va bene. Poi ci ha segnato Vieri, ma era fallo. Quindi in ogni caso è stato un torto. E allora vedi, c'è per la rabbia con cui lo racconto, peraltro siamo anche retrocessi quell'anno. Noi San Siro ci è rimasto qui, noi prima o poi dobbiamo tornare a San Siro, ovviamente in Serie A. Ecco perché, cioè, non è che
1: ci manca ancora di andare a vedere lo Juventus Stadium pure, tra l'altro, che la Regina non ci ha mai giocato.
2: Esatto, ma noi preferiamo il delle Alpi. E
1: vabbè, ma ormai il delle Alpi,
2: dico, considerando che la tua
1: Marcord, però aggiornati Paolo.
2: Lo so, però quello, insomma, non è poesia, è di più, sa. E quindi, premesso, insomma, la tua Inter non credo che andrà mai in Serie B. No, non l'ha mai fatto, so, posso credere,
1: non
2: giusto
1: credo proprio.
2: Il Milan ha già dato, quindi dobbiamo andare in Serie A per riprovare a vincere a San Siro. Cioè, è rimasto qua, non potete capire.
1: Tra l'altro, poi nella storia...
3: Sì, sì, io vengo.
1: Io l'ultima partita della Regina a San Siro ci sono stato. Non so se ti ricordi, vediamo se ti ricordi qual è. Sfida, dai.
2: Beh, insomma, sicuramente nel 2009.
1: No.
2: Come no?
1: 2011-2012, Coppa Italia. Regina-Milan 3-0. Tra l'altro aveva segnato anche...
2: Te l'ho scialato, Milan-Regina forse.
1: Sì. Milan-Regina, sì.
2: 3-0.
1: Io no, avevo esultato perché aveva segnato, tra l'altro, non mi ricordo se Costa o Freddi, Gianluca Freddi, di testa, gol annullato, sì, per fuorigioco, ma forse non c'era neanche. Quindi quella è stata l'ultima partita della Regina a San Siro, in Coppa Italia, dopo aver eliminato il Chievo fuori casa, mi sembra, ai sedicesimi.
2: Ora li chiamiamo tutti e due e glielo chiediamo, sia Andrea Costa e Gianluca Freddi, e ci togliamo, ma subito.
1: Subito, prendi.
2: Comunque, cioè, allora, io avrei potuto fare la telefonata a Trent mentre parlava Gagliardi, mettere anche Milan Zalca, di cui stava dicendo queste corna il procuratore cieco, cioè avrei preso il premio come bastardo dell'anno, cioè, avrei rovinato il rapporto da due persone, però, cioè, qualcosa mi sarebbe uscito.
1: In occasione di quel Milan Juventus, tante cassette di clementine a Palazzo Marino con tutti i calciatori di quella Regina, ci scrive Nuccio.
2: Un giorno prima, sì.
1: E poi, vabbè, leggo anche la solita formazione che ci manda Gregorio Praticò, così poi andiamo in chiusura. Dice: sì, io mi porto avanti e do la possibile formazione dell'Igea Virtus. Lui dice un 4-3-1-2, in porta Creuso, difesa Tumminelli, Aiello,
2: difesa, vedo ora Tumminelli,
1: centrocampista. Piovano, Garcia, Martinoli, centrocampo, Calafiore, Gio Pedro, Klamic, e trequartista Faccetti, dietro l'attacco composto da Ciciriello, Harper e Samaché. Quindi, a parte Tumminelli, che comunque non è un terzino, non è un difensore, formazione.
2: Ma controlleremo, magari lo sta adattando, sì, però può essere, l'ho visto alla Lamezia, non mi pare giocasse in difesa.
1: Bene, allora ringraziamo Giovanni Mileto per la grande disponibilità, per essere venuto qui ai nostri studi.
3: Io ringrazio voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
1: E grazie ovviamente anche a Paolo, che comunque ci rivediamo domani.
2: Grazie a te Andrea, a domani.
1: Grazie ovviamente anche a tutti voi che ci avete seguito, mi raccomando, continuate a seguire i canali di Turing, noi ci rivediamo domani, ciao.
2: Ciao.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
8: 104.
9: Che nome dai ad un sogno, sono le

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: Ma

Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Questa è Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It's Up Chart,

0: è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Touring 104.
6: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
7: Su
6: Touring 104.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104. Let's go.

0: Smash It's Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. La politica: con l'ingresso di Calderone da Forza Italia siamo arrivati a 9 come i gironi infernali. Quindi il decimo sarà il diavolo in persona, la sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo, la nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci su Sky TG24. La cronaca: a Roma un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime tre gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian, lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria: Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Radio Touring 104.
9: Benvenuti!

0: me and
1: you.
0: Ed eccoli i protagonisti, tra virgolette, delle 17 del martedì. Vai, sta arrivando tutto.
1: Eccoci, oh. Eccoci, sempre presenti. Ciao, baby.
0: Ma la mia cuffia nuova, che fine ha fatto, ragazzi?
1: Non lo so, ragazzo, non lo so.
0: Ah, no, nella mia stanza.
1: Allora, la tua stanza, la stanza prima. Magica?
0: Sì, okay. Che non è quella dove eravamo prima, no. Che registravo, yeah, okay, baby. Sì. L'ho ripetuto 6.000 volte. Sai, io devo registrare alle 4, alle 5 le code. Ci sono degli orari per registrare, secondo
1: particolari.
0: Me. La voce deve essere tranquilla e rilassata, se no sbagli sempre.
1: Ah sì? Quindi in genere non è la mattina,
0: la mattina
1: ci svegliamo,
0: sì,
1: con la voce un po' più
0: Però è bella, la mattina è bella, sei tranquillo, non hai parlato tanto durante la giornata. No, è martedì, doppio 2 settembre, e siamo qui. Dicevi, esatto. Ale, che c'è un caldo pazzesco fuori.
1: C'è un caldo pazzesco, ragazzi, è estate sostanzialmente. Stamattina era inverno, adesso è un po' più...
0: Io appena è arrivata Alessandra in radio, ho detto, oh, ma sei abbronzata? Ha detto, no, ti sbaglio.
1: No, sono truccata.
0: La borsa che vedete alle spalle di Alessandra
1: la sposto,
0: è la
1: però.
0: Sua.
1: Cerchiamo l'angolino che è dove non si vedesse invece.
0: I primi due si vede.
1: Esatto.

0: già stiamo pensando al weekend.
1: Non so. Perché sì, perché ormai quando
0: stai pensando al weekend?
1: Sì, perché quando vengo in radio, no? È sempre area di festa. Quindi certo, l'area di festa ti fa pensare ai giorni magici in cui non si lavora, quindi nel weekend. Quindi che sostanzialmente bello, siamo già in avanti, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Con la testa.
0: Che bello, martedì 22 marzo, stavo dicendo settembre.
1: No, siamo a settembre.
0: Ma siamo già in autunno, sì, sì. 21,
1: sì, siamo in autunno. Scatto d'operazione. O ieri o domani, non ricordo adesso bene.
0: Qua ci vuole Lili, che brava in questo.
1: Eh sì,
0: sa
1: Lili
0: tutto.
1: Ha ripreso Lillina.
0: E venerdì non c'era, però è venuta 2 settimane fa. Però torna il venerdì.
1: Ciao Lilli, se ci stai ascoltando.
0: Da 5 alle 7 è con noi. Senti, sai che prima, statisticamente tu sei brava. Quant'è che fai caso lo presti?
1: Beh, lo diciamo dopo, ragazzi.
0: Ah, lo diciamo dopo?
1: Sì.
0: Ah.
1: Ci prepariamo dopo.
0: Mettiamo i nostri radioascoltatori, gli afficionados ad una prova. Vediamo un po' se riescono a indovinare da quanti anni la ragazza è qui con noi.

0: beh, quindi volevo dire a tutti i nostri fans affezionados, come li chiami tu, che sono 9 anni che la mia voce riecheggia all'interno delle frequenze di Radio Touring 104 che vibra, ok? Quindi grazie ragazzi, perché da 9 anni che Filippo lo presti mi sopporto.
1: No, sopportare no, perché
0: sono io che sopporto te.
1: Sopporto com'è? Tutti,
0: cioè, addirittura. No,
1: però vabbè, siete carini, perché grazie a voi con le conduzioni, ma anche gli speaker stessi, danno la possibilità a noi che magari facciamo radio da più di tempo di crescere, no? Perché
0: esatto,
1: molte cose ci sfuggono e voi ci ricordate. Oh, perché?
0: Esatto.
1: Stai facendo, non so cosa stai facendo, però è bello. Senti, io, vabbè, la tua nuova avventura qua alla radio, qual è stata la prima nuova avventura?
0: La mia prima avventura è stata la trasmissione televisiva.
1: Ah, ok, come si chiamava?
0: Menzana.
1: Menzana
0: e poi sono passata a Casa Lopresti subito. Cioè, ad aprile sono arrivata qui, a settembre ho iniziato a fare radio con te.
1: Però hai fatto anche il programma, quello là, fantastico.
0: Con
1: momenti,
0: Peppe, sì, con Peppe Gatto, da Momenti Nero Arancio, sì, poi ho condotto ogni tanto Voices con Benvenuto Mar delle Briganti. Poi
1: ho
0: fatto
1: un sacco di cose.
0: Di roba, sì, esatto.
1: Spero che, no, aspetta, mi sta scrivendo il ragazzo del pomeriggio, della mattina, dalle 12 alle 2, Paolo Ficana.
0: Secondo me
1: vuole essere salutato. Bene, vediamo un attimo che vuole. Tutto in diretta, ragazzi, perché questa è una banda di pazzi Radio Tuni. Vediamo che dice.
0: Ma lo sanno che sei in diretta dalle 17 alle 19?
1: Sì, però dice che ha chiesto a un'applicazione di mettere Radio Tuning. Gli è spuntata un'altra radio. Adesso arrivo, ragazzi.

0: delle tante novità che lanciamo.
1: Sì, mi sembra ritornare indietro nel tempo, sì. Però l'America degli anni,
0: sì, più o meno quella, quel, sì, quello stile lì. BTV, esatto. Anni 50.
1: Bravissimo, vedi come, come ogni volta mi leggi nel pensiero.
0: Vabbè, lo stile è quello,
1: Però io non ho detto l'anno, ok? Tu hai interpretato quello che io ho pensato. Bravo Filippo.
0: Ma tu sai che io a casa mia una volta al mese faccio le feste a tema, rievocando gli anni.
1: Dobbiamo farne una stile Betty Boop, allora.
0: È bello, sì, è tipo come quel film dove c'era di Crapero, bellissimo, il grande Gatsby, te lo ricordi?
1: Ah sì, sì,
0: sugli anni 30 era Charleston, tutta roba lì.
1: Esatto.
0: Però io abbino sempre, parto dagli anni 50 perché abbino sempre le musiche da ballare, sì. Charleston è carino, però sembrano tutte uguali le canzoni.
1: Ovvio, lo stile è quello.
0: Senti, Antonio sta andando a Cittanova a lavorare. Antonio Simone, il nostro speaker e DJ.
1: Ciao Antonio.
0: Salutiamo perché ascolta.
1: Portaci qualcosa.
0: Ascolta la radio. Ovvio, la Cittanova ti può portare tutto da mangiare,
1: esatto,
0: soprattutto. Non so se è una zona dove si trovano anche i funghi. Sai, questo è il periodo dei funghi.
1: Oddio.
0: Non sai, no? Non
1: Cittanova, sai. È famosa per che cosa? Lo
0: stocco, sicuramente, esatto. Però altre cose interessanti.
1: Vabbè, probabilmente credo che un po' tutta la Calabria sia, no, Marimonti, quindi sì, ovunque sì, tu sì. vada puoi trovare qualcosa di generico,
0: certo,
1: insomma.
0: E salutiamo tutti gli amici che ci seguono in FM lì, ma siamo anche sull'87
1: digitale.
0: No, sto ridendo perché di Paolo ha detto a un'applicazione: mettimi Turing, però quando dite alle applicazioni,
1: di dire 104.
0: Turing 104, se no ascolti una radio del Lussemburgo, cioè che parte così, dici, ma questa non è la voce di Filippo Einstein. Cambiato voce, c'è un effetto nel microfono, no?
1: Esatto.

0: radio touring the radio. Bella sta canzone, dai. Cioè, carina, sì, dai.
1: Carina. Sì, orecchiabile, sì, ascoltabile, ci piace molto il ritmo.
0: Come ripeti qua?
1: Orecchiabile, ascoltabile e ci piace molto il ritmo. Adesso questa mi fa impazzire.
0: Me la scrivo questa.
1: Sì, a tutto volume, baby.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Ma tu hai fatto caso al titolo di questa canzone?
1: Kintsugi? Che
0: sì.
1: Vuol dire? Sai che non...
0: poi te lo spiego. Spieghiamo nella seconda parte di Casa da Presti.
1: La cosa filosofica.
0: È una pratica, sì.
1: Una pratica.
0: No, non è una pratica, è una... una specie di leggenda, una specie di... poi te lo dico, dai, poi glielo diciamo.
1: Beh, è difficile?
0: No, no, è semplicissima.
1: Okay.
0: Riguarda anche i legami, no? La vita, un po' di roba così, sì.
1: Ma perché stavo cercando di capire dal video che guardavo nello schermo, c'era qualche riferimento?
0: Sì, abbastanza.
1: Il video? Ok.
0: Sì.
1: Oh, ragazzi, ciao. Questo è Casa da Presti, The Original. Ci diceva il nostro buon Antonio Simone che...
0: Cittanova.
1: Non ha ancora perso il segnale dell'FM,
0: no.
1: Lì. Arriva forte e chiaro, grazie. Perché cioè, dei funghi, dai.
0: Sì, la
1: funghi,
0: si trova la patria, esatto,
1: certo.
0: Esatto.
1: Quindi faceva riferimento allo Stocco, che in realtà è Mamola, diciamo, la parte incredibile.
0: Sì.
1: Ma c'è una fabbrica anche gigantesca a Cittanova, ecco perché c'è il riferimento. Però
0: esatto.
1: Tutta quella zona lì è bellissima.
0: Ragazzi. Beh, ovvio.
1: Bella, bella sul serio. Tante novità anche oggi. Questa gira da un bel po'. Si chiama Samber, lui è molto bravo.
0: Ok.
1: Andiamo?
0: Yes.

0: che bravo, insomma, a me fa impazzire, cioè lo so, vabbè, sì. cioè
1: sì.
0: È carino, sì. Può Jim Morrison nel
1: esatto,
0: video.
1: Ne parlavamo prima. Come detto, tu un po' bello e dannato.
0: Sì. Ma è giovanissimo, molto bravo. Ci abbiamo, come al solito, Nick in super regia, che salutiamo. Tutto spento di là, visto?
1: Esatto.
0: Prima si è acceso un attimo.
1: Poi si spento.
0: Sono entrato un attimo e chiedo una cosa. Amano lavorare al buio. Io ho paura del buio, te lo dico sempre.
1: Beh, ma tu illumini però il buio, no?
0: Yeah!
1: Con la tua strobo.
0: Velocità 8. Senti, parlavi
1: sì,
0: di questa...
1: parlavamo del significato del kintsugi. Il kintsugi letteralmente significa riparare con l'oro ed è un'antica tecnica giapponese che consiste nell'usare una lacca mista a polvere d'oro per saldare frammenti di un oggetto di ceramica che... diciamo simbolicamente ha un significato che rappresenta la resilienza, quindi la bellezza dell'imperfezione, e possiamo dire che le crepe sono viste come cicatrici, quindi non come qualcosa da nascondere, ma vanno a rappresentare i dolori, tutte le difficoltà della vita, insomma, no? Quindi tutto quello che rompe gli equilibri della nostra vita viene valorizzato attraverso quello che è illuminare, quindi con l'oro, ok? Quindi mostrare.
0: Però si può ricorreggere nella morale, no? Quando si rompe un vaso intero,
1: ah, beh, sì, certo.
0: Quello con l'oro colato,
1: sì.
0: Tipo colla.
1: Sì, esatto. Vabbè, ci sta.
0: Era la canzone.
1: Se prendi tutti i pezzi, vabbè, lo puoi fare.
0: Era la canzone di Elisa, ragazzi.
1: Sì, esatto, perché Elisa ha dato un significato, no?
0: Senti, c'è una canzone bella, perché io 10 anni fa l'avevo passata in TV a Smash Sheets. Poi mi sono ritrovato questi giorni il nuovo singolo. A distanza di 10 anni, lei si chiama Kovacs.
1: Ok.
0: Lo faccio sentire.
1: Io la conosco, no?
0: No, è perché non ha avuto un grosso successo. Però lei ha una voce bellissima.
1: Quindi la riportiamo in vita.
0: Novità, non adesso questa.
1: La riportiamo.

0: perché farli
1: la mia serenamente è una dedica a, perché in questo momento è una delle mie canzoni preferite che io adoro, quindi la canzone della serenità, dell'estate, del sole, del mare, no?
0: Sì, sì,
1: quindi facciamo questa bellissima dedica.
0: Stai leggendo?
1: No, lo so, io non leggo mai, io vado molto a braccio di interpretazione, seguo il cuore.
0: Ah, ok.
1: Ciao baby.
0: Ok.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutti che passano a salutare una super Alessandra.
1: Beh, non li vedo mai, ce li non vedo una volta a settimana.
0: Infatti. Ma non puoi venire più, no?
1: No,
0: non ce la fai,
1: no.
0: Un tuo lavoro incredibile.
1: C'è quell'altra cosa che ho detto, microfoni spenti, poi te la ridico.
0: Una minaccia.
1: No, però ti dico quella cosa, se tu mi dici di sì, io poi vengo tutti i giorni.
0: Okay. Non lo so, dipende cosa vuoi.
1: Esatto, appunto. Poi
0: possiamo dargli, ragazzi. Ci vediamo un camerino con le luci. Sai i camerini dove si truccano? A me hanno sempre
1: sì,
0: fatto
1: hanno quelle 40.000 luci.
0: Le lampadine si cioè, no, bellissimo, è un sogno. Perché Alessandra, dobbiamo dire che dottoressa Alessandra fa altro nella vita,
1: sì,
0: c'è un lavoro professionale molto incredibile, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: magico, esatto.
0: Anzi, ci ringraziamo.
1: Il lavoro più bello del mondo in realtà,
0: Sì.
1: Sì.
0: Infatti mi sta studiando a 9 anni, però non c'è riuscita a trovare una diagnosi della pazzia musicale. Però lo diciamo, oddio, perché tu il martedì vieni alla grande, cioè
1: sì,
0: quando ci fai stare.
1: Sì, infatti quest'anno ho deciso che non lavorerò il martedì pomeriggio, perché altrimenti sarebbe stato impossibile.
0: Io quando ho visto il messaggio oggi intorno al pranzo ho detto aiuto, tempesta Messina, non può arrivare. Poi ho visto il tempo, ho detto no, ho detto arrivo, ok, ti aspettiamo.
1: Bravo.
0: Va bene, dai, sei con noi, no?
1: Certo.
0: Certo.

0: 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati 2 buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. La politica: con l'ingresso di Calderone da Forza Italia siamo arrivati a 9 come i gironi infernali. Quindi il decimo sarà il diavolo in persona, la sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo, la nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci su Sky TG24. La cronaca: a Roma un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime 3 gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian. Lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito. Più tardi
0: Touring 104, informazione e passione.
3: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. 2 giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
4: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: box di Alessandra oggi, perché c'è detto, oh, ragazzi, basta con queste canzoni romantiche, perché...
1: Mamma mia, dai.
0: Sì, basta con queste canzoni romantiche, basta, dai.
1: Dobbiamo
0: basta.
1: Partire un po' in modalità yeah, disco machine.
0: Vuoi continuare?
1: Sì, certo.
0: Ok.
1: Andiamo?
0: Continuiamo.
1: Andiamo.

0: Rifallo, rifallo l'urlo.
1: Ok, grazie.
0: Campionatela, ragazzi. I Medusa, wow. Con wow. Perché i Medusa sono produttori super italianissimi. Aspetta, non andare via. Gente che va.
2: Gente che va, gente che viene, la nostra mitica, Erika.
0: Grande Erika. Finita adesso. Volevo dire una cosa molto bella.
2: Sì.
0: No, che i Medusa sono italiani, sono produttori, ma sono a livello internazionale ormai.
2: Ah,
0: sì,
2: non
0: sì.
2: Lo sapevo. Non e sapevo qui, questa particolarità.
0: Bello, bello sul serio. Qui,
2: bravi.
0: Però ovviamente si avvalgono sempre di cantanti.
2: Vabbè,
0: seri,
2: di un certo spessore, certo. Vedo, noto. Sentiamo, infatti.
0: Bello, bello. Tutto bene, ragazzi? Ma sta piovendo fuori, no? Non è neanche
2: vero. Perché siamo chiusi in questa bolla.
0: Questa bolla,
2: esatto,
0: favolosa.
2: E quindi non ci rendiamo conto.
0: Harry Camamile si chiama il cantante.
2: Sì,
0: prima. Sì,
2: okay,
0: sì. Va bene. Noi continuiamo i saluti qua alla gente, sì, che c'è in studio. Va bene.

0: 50 con Peggy Gugu sul successo.
1: Mi piacciono quando in questi video si vedono queste compagnie di ballo che ballano.
0: Sì,
1: sembra molto Britney Spears. Ti ricordi quando cantava
0: I Did It Again?
1: Sì, un po' su quello stile.
0: Sì, quello toxic.
1: Sì, esatto.
0: Me lo ricordo perché l'ho visto in questi giorni. Stavo facendo.
1: Vabbè, poi magari mettiamo qualche.
0: Ah, sì, volentieri.
1: Memoria del passato.
0: Lo facciamo. Chiediamo a Nick che lo fa
1: subito. Comunque, volevo dirti una cosa: che un gruppo di residenti di Chicago, ok, ha creato uno scream club, ovvero cioè loro si radunano sul ponte e danno sfogo, ok, ai loro problemi urlando. Quindi questo spazio dura circa 2 minuti, 3 minuti, dove tutta la gente se ne va lì a Chicago, ok?
0: E urlano?
1: Si danno il via, urlano tutti i loro problemi, ok? Con un urlo liberatorio e poi rientrano all'interno delle loro vite normali.
0: Dai, allora posso raccontare questa cosa?
1: Sì.
0: Perché sono stato io. lo dico, ovviamente non dico il cognome.
1: Scusa.
0: Cioè mio compagno
1: non mi dire chi
0: aspetta, mio compagno di classe non è venuto a giocare a pallone con noi e allora siccome io ero arrabbiato perché eravamo in quattro e abbiamo perso,
1: quindi c'era tutta sbarre?
0: No, è il compagno del liceo scientifico, no? E allora ce l'avevo con lui perché ha detto no, non vieni, allora abbiamo perso,
1: ci mettiamo ad urlare.
0: No, sono passato a casa sua urlando il suo nome. Questa cosa è diventata virale.
1: Ma che dici?
0: Chiunque passava a qualsiasi ora del giorno e notte e urlava, con la L iniziava.
1: Però io vorrei sapere cosa gli hai urlato.
0: Urlava il cognome.
1: Okay.
0: Cioè tipo lo presti.
1: Okay.
0: E tutti a qualsiasi ora del giorno e della notte del liceo. Poi si è sparso. Peppe sono stato io.

0: parlavamo di compagni di scuola, anche perché iniziate la scuola qualche giorno,
1: sì, sì.
0: File interminabili.
1: Sì.
0: Mandateli a piedi, ragazzi. A un certo punto lasciate la manca a piedi, bello.
1: Guarda, non so se è una cosa che avviene anche qui, ma sto notando molti genitori che accompagnano i figli il primo giorno di scuola delle superiori.
0: Vabbè, il primo giorno può stare.
1: Delle superiori.
0: Vabbè, ma il primo anno sì,
1: superiori.
0: Se hanno già fatto il secondo e il terzo anno, però è sempre un momento bello per i genitori, penso.
1: Sì.
0: No, vabbè, sì. Bello, dai, accompagni i figli a scuola, ti saluta, tipo, sì. Cioè, tipo militare.
1: Io mi ricordo che andavo a scuola a piedi anche alle medie, nel senso mi lasciavano a via libera, vai, ci vediamo dopo, ciao.
0: Però il primo giorno è sempre il primo giorno.
1: Sì.
0: Finché fai la prima media, primo, sì, superiore, poi il quinto no, cioè come dici tu.
1: Quindi. Meno male.
0: Ci sono le cose, non lo so.
1: Meno male.
0: Ognuno ha delle passioni fantastiche.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, diciamo così.
0: Crescono per bene poi, no?
1: Sì, certo.
0: Vogliono capire con chi frequentano prima.
1: Cioè, entrano... il primo giorno di scuola non è che lo puoi dedurre.
0: Ti immagini qualcuno il primo giorno di scuola non va a scuola? Il primo giorno di scuola. Perché a quanto pare non c'è l'assegnazione, cioè che tu entravi per prenderti il banco. Una volta c'era, no? Tu eri là ai primi posti per scattavi,
1: sì,
0: per,
1: esatto,
0: per il banco.
1: No,
0: però
1: ma credo anche adesso, però.
0: Allora,
1: sì, vabbè,
0: poi.
1: Diciamo che forse il primo giorno tu ti siedi, poi il secondo giorno già arriva la stangata, no? Tu lì, tu no,
0: ti guardano in faccia,
1: esatto.
0: Capiscono, sono bravi i professori.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Please
1: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
0: Adesso esco di qua. No, dai, bello. No, stavo guardando il video proiettato nei palazzi, no?
2: Sì.
0: Di Ernia, cioè lo spieghiamo a chi non sta guardando 87 del digitale terrestre. Bello.
2: Spiegalo.
0: È bello, c'era questo video con la faccia lui che cantava la canzone nei palazzi. No, io c'ho un proiettore che magari se lo metto.
2: Cosa vorresti fare? Dai, parliamone.
0: No,
2: parliamone, no, non mi piace come termine. Esponiamo.
0: Sì, è carino perché c'è il video mapping, no? Perché tu fai il perimetro della casa dove devi proiettare le cose e poi lui ti scompone tutto. È bello.
2: Lo vorresti fare qui?
0: No, la radio no.
2: No, ci mettiamo fuori con un proiettore.
0: A casa mia. Casa mia. Così la gente dice che sta succedendo.
2: Tu vuoi proprio che ti lemino da quel quartiere praticamente.
0: No, vabbè,
2: poi che vengano a prelevarti e dire dove lo portiamo, lo presti.
0: No, vabbè, gli offro tutto, dai. C'è un po' di musica ogni tanto fino alle 11:30.
2: Molto soft.
0: Belle persone
2: poi,
0: che vedono.
2: Ma quando lo fai un'altra festa?
0: Ci sto pensando, ma la devo fare, guarda, quando risolviamo un problemino incredibile, la risolviamo
2: ci
0: e poi.
2: Essere.
0: Ma no, ce la dobbiamo fare per forza. Filippo sta
2: essere.
0: Ascoltando la radio.
2: Ciao Fili.
0: Ha fatto due eventi con me, come Nick, impazziti. Cioè,
2: sì.
0: Due feste sì particolari, non li ho visti più a un certo punto. L'ultima volta
2: posso
0: c'era.
2: Posso immaginare, allora.
0: L'ultima volta c'era la piscina. No, perché.
2: Dove erano?
0: No, dentro. Sì. Ma non ho capito che. Erano solo loro in piscina.
2: Vabbè.

0: Ok, wedding, ormai wedding planner.
1: Chiediamo il televoto.
0: Ah, è bello perché c'ha gli inviti. Lei stava mandando, lo spiegavo il video, stava mandando gli inviti per il suo matrimonio.
1: Sì, si è sposata poi alla fine.
0: No, hai visto che li lanciavi in aria.
1: Come si appunto allora.
0: Aveva deciso di non invitare più nessuno.
1: Brava. Senti, comunque, stavo pensando che dovremmo ideare una rubrica nel daytime, la rubrica dei casi clinici.
0: Ah, sì, casi clinici.
1: Disperati e dove trovarli?
0: Vabbè, ce ne sono tanti.
1: Sì, appunto.
0: Cioè, io gioisco.
1: Pure io.
0: No, gioisco.
1: Quando leggo certe cose poi.
0: Perché vedo la mente umana è incredibile.
1: È incredibile, davvero. Anche io che la studio, che ci lavoro, mi sorprende ogni giorno di più.
0: Ma sono. Non hanno regole, magari sai, no. È come se mi metti a me a giocare a cricket, no? Cioè io non so giocare a cricket.
1: Il problema sai qual è? Che molte volte la società ci dà la possibilità di fare quello che vogliamo, ok? E questo certe volte è un problema.
0: Quando fai questi discorsi vai piano.
1: Esatto,
0: la società...
1: sì, si diventa un po' più seria. Ci dà la possibilità di fare quello che vogliamo. E questo diventa a volte un problema.
0: Ah, ok, certo.
1: Ok, perché se io vado sempre a libero arbitrio
0: devi
1: è un problema.
0: Quindi o maschiate, come si dice in dialetto.
1: Diventa un problema per alcuni. Esatto, quindi a un certo punto qualcuno ci deve mettere un freno.
0: Ok, sì sì. Ma anche a me dispettisco alcune cose. Nel senso, non social, perché non vado nei social. Però in generale, cioè mancanza di educazione. Ma una volta c'era alle medie c'era la materia educazione civica, non
1: sì.
0: C'è più purtroppo.
1: No, adesso ti posso dire, a scuola dove sono io è molto subordinata, cioè si fa 5-10 minuti una volta a settimana di questo.
0: Dovrebbero insegnare un
1: dovrebbe
0: po'.
1: Dovrebbe essere proprio una materia,
0: specie
1: esatto,
0: di bon ton.
1: Esatto.
0: Va bene, ragazzi.
1: Si dovrebbe insegnare la vita,
0: quindi,
1: come si vive.
0: Posso dare la morale di questo discorso?
1: Vai.
0: Non insultate ad Alessandra, perché siete circondati.

0: Però poi dopo l'abbraccio c'è stato il bacio. Strano, sì. Si sono incontrati due
1: Ma in genere viene sempre così il bacio dopo l'abbraccio, viene spontaneo. C'è il bacio. Com'è possibile questa cosa?
0: Era la canzone?
1: Sicuro.
0: No, però non c'era nessuna canzone.
1: Ma l'abbiamo creata noi.
0: Era radio?
1: Sì.
0: Okay.

0: come ogni
1: ciao,
0: martedì.
1: Bentornati sulle frequenze di Radio Touring 104, perché si fosse appena sintonizzato.
0: Ci chiedono sempre se il discorso che noi facciamo a radio è tutto inventato, ragazzi. Lo slang che utilizziamo, cioè discorsi molte volte sono un po' personali ma ingigantiti, perché
1: esatto,
0: la radio è bello
1: sono
0: per questo.
1: Un po' anche personalizzati, sì, sono un po', no?
0: Imposti la voce, yeah.
1: Esatto. Un po' camuffati, un po'.
0: Però in realtà, per rispondere al nostro amico che ha mandato un messaggio alla radio, in realtà i casi tra virgolette umani, quelli buoni, no? Anche dalle persone particolari hai sempre da prendere, no?
1: Sì,
0: che facciamo
1: certo.
0: Radio, sto lavoro, cioè.
1: Certo.
0: Li aiutiamo, cioè non è che li denigriamo più. Diciamo non sai fare nulla, invece no,
1: esatto.
0: Ti fanno impazzire, cioè.
1: Esatto,
0: è bella cosa,
1: esatto.
0: Cioè, se non sei pazzo non fai queste cose,
1: esatto.
0: Senti, lo sai che tra un po' andiamo via, mi spiace, posso ricordare che stasera alle 20 sulla nostra pagina Facebook in diretta,
1: ok,
0: e poi alle 9 la rivedrete, momenti
1: Amaranto,
0: certo, con Michele Favaro, tanti ospiti, mi raccomando, la regina sta andando bene. E quindi seguiteli alle 20 e potete anche commentare come fanno in tanti. C'è una bella canzone di un duo italiano, bravi, Ariete e Angelina Mango. Vuoi sentire? Vai.
1: Sì. Ma quanto è piccolo?

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Oh, siamo arrivati al fine
1: alla del programma. Alla fine, ragazzi, bello, cioè, il tempo è volato oggi.
0: Ma che hai detto? Ci hanno detto che piove? Sta piovendo?
1: No,
0: cioè,
1: ancora no, ancora no.
0: Stanotte ha piovuto, no, le aree della
1: la
0: zona.
1: Notte, tutta la notte ha piovuto.
0: Alcune aree del
1: di pezzo, sì sono pezzo, rimaste senza corrente. No, sì.
0: Poverini.
1: Vabbè, mi raccomando. Purtroppo quando ci sono questi temporali, questi eventi atmosferici così importanti, qualcosa no può anche non funzionare.
0: Senti, posso leggere il
1: certo.
0: Perché noi saremo fuori.
1: Certo.
0: Saremo con la radio giovedì e venerdì. C'è un convegno meraviglioso, nazionale addirittura. L'hai letto? Lo
1: sì,
0: leggi tu?
1: Letto. Devo andare a trovare.
0: Sì, no, evento Reggio Calabria, la Convention Nazionale Consulenti del Lavoro.
1: Ok.
0: Noi saremo con la radio al Teatro Cilea, cioè il Walking Radio sarà la presenta alla grande.
1: Esatto.
0: Ci divertiremo, dai.
1: Esatto, esatto. Quindi tanti professionisti da intervistare, quindi ci sarà, bello, sarà bellissimo da seguire.
0: Puoi salutare a tutti da qua?
1: Ciao ragazzi, ci vediamo martedì, fate i bravi.
0: Fate i bravi. Vieni martedì prossimo?
1: Ma certo ragazzi, ma come posso non venire martedì a casa Lopresti con Filippo Lopresti a Radio Touring 104, buongiorno.
0: E tutti quelli dei casi umani, no?
1: Esatto.
0: Ciao Filippo, bye. Ciao, domani con me alle 5.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo dal governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
2: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
2: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
1: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
2: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
1: Infine lo sport tennis. Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
7: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo del governo di anticipare quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti. Il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
2: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni nel rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
2: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
1: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede i criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio, acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
2: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%, a questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'Istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
1: Infine lo sport, tennis, sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104
4: va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.
5: Oh, che bello, ci risiamo. Mi sembra quasi di essere tornata a scuola, devo dire la verità, e mi sembra il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive. Buonasera, ben ritrovati a tutti da parte di Mary Fulco. Sì, è il primo appuntamento della settimana, ma è anche il primo appuntamento subito dopo, come dire, questa bella lunga pausa estiva che mi rivede protagonista come sempre ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 qui sulle frequenze di Turing 104, ma anche in streaming sul nostro sito www.progettoturing.it. appunto, mi vede protagonista come al solito con i nostri due appuntamenti della settimana, con all'interno la buona musica italiana e straniera, i grandi successi del momento, ma anche in terza parte di trasmissione i grandi successi del passato, preferibilmente in versione live. Al solito la mia richiesta è sempre la stessa, quella di aiutarmi a realizzare al meglio questo nostro appuntamento con le vostre segnalazioni in fatto di musica. Inviate un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400 e come al solito, insomma, si farà di tutto per accontentarvi. Come sempre, beh, che vi devo dire, il nostro è il solito appuntamento che ormai va avanti davvero, non so neanche io da quanti anni, davvero veramente tantissimi anni, e prevede la musica italiana, la musica straniera, ma tante notizie che hanno a che fare con il mondo dell'arte, della musica, del teatro, del cinema in genere. Tutto questo, insomma, tra un pezzo di grande successo e uno di successo ma magari di qualche anno fa. Allora, visto che stiamo parlando di cose nuove, belle, quelle che magari abbiamo ascoltato tantissimo durante l'estate 2026, che ancora dalle nostre parti non è assolutamente un ricordo, visto che le temperature sono ancora molto molto belle, piacevoli, quindi a mare si può continuare ad andare, beh, direi che questo è uno dei pezzi che hanno fatto buona parte della storia di questa estate 2026. Si intitola My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto, il mio sì invece, per tornare in trasmissione, Somber.

0: Lui è Demia e praticamente abbiamo ascoltato questo suo nuovo singolo dal titolo Dedica. Lo ha dedicato alla moglie, alla bambina, alla loro figlia, insomma. Si è spostato veramente da qualche giorno, meno di una settimana, Ernia, e con la splendida modella, e avevano avuto già qualche mese fa, anzi più di un anno fa, la loro prima figlia, questa bimba che ha compiuto un anno appunto poco tempo fa. Insomma, bellissima questa canzone, che vede anche le immagini nel video di una, come dire, Milano assolutamente molto molto bella. Insomma, sono immagini per lo più di sera, con le luci della notte e le luci praticamente dei vari lampioni, delle illuminazioni della città. Devo dire molto molto bella. Dedica su Turin 104 in questo martedì sera. Ancora ben ritrovati, buon ascolto a tutti da parte di Mary Fulco, rientrata oggi dopo il periodo estivo, con quelli che sono i nostri consueti appuntamenti. Li ricordo agli smemorati all'ascolto: ogni martedì e giovedì ritorniamo puntuali dalle 20 alle 21.30 con Tutti Frutti, ma ritorna anche la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati richiesti su Touring, sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. La classifica vi ha tenuto compagnia sempre, ma adesso ritorna insomma con i grandi successi, quelli più attuali. E il prossimo appuntamento con Top Hit adesso è previsto per sabato a partire dalle 20.30, poi domenica sempre a partire dalle 22. Intanto vi ricordo che anche all'interno di Tutti Frutti potete continuare a fare le vostre richieste in musica. Basta inviare un messaggio WhatsApp con il pezzo che volete ascoltare in trasmissione, e il numero è questo: 3937 104 e 400. Sfruttatelo bene.
1: Questa è Touring 104.

0: Sono in due, una è ormai diventata famosa da un bel po' di tempo, da un bel po' di anni, in qualità appunto di DJ a livello internazionale. Mi riferisco a Peggy Goo, l'altra è a Ira Star, la voce che ascoltiamo all'interno di questo pezzo realizzato appunto interamente da Peggy Goo, la parte musicale, e appunto Ira Star appunto la voce di questo Woman, questa settimana molto alto all'interno della classifica Top Hit. Non vi svelo a che punto è arrivato, dovete semplicemente restare incollati, ascoltare la classifica o sabato sera a partire dalle 20:30 oppure domenica a partire dalle 22. Però di Peggy Goo ormai si parla da qualche tempo, devo dire da quest'estate, pare insomma che abbia una storia abbastanza, come dire, insomma conclamata alla luce del sole con Matteo Berrettini, sì, proprio lui, il nostro tennista, quello bello, quello definito il più bello di tutti nel team dei tennisti a livello internazionale. Sì, pare che siano insieme ormai, si fanno vedere spesso e volentieri insieme, ma hanno fatto anche dei servizi insieme, quindi insomma ancora una volta il nostro Matteo Berrettini ha colpito. Voi pensate in cosa, comunque ha colpito. Torniamo a parlare di musica, lo facciamo e lo facciamo con per esempio ultime notizie che riguardano Sfera Ebbasta, che ha annunciato proprio in questi giorni l'uscita del nuovo album dal titolo Puro Sangue. Uscirà il prossimo 11 dicembre, e intanto ha pubblicato il brano apripista che si intitola Lontano. Ancora musica italiana in evidenza all'interno di Tutti i Frutti. Francesca Michelin torna con il singolo La mia ragazza e partirà per un tour nei teatri italiani praticamente dal prossimo 8 novembre. E poi Busta, ovvero sia Davide Di Leo, ha annunciato il nuovo album strumentale dal titolo Pianorama, con un tour live in partenza dal 1 novembre. E adesso ci trasferiamo all'estero e parliamo di Taylor Swift, che si avvia a diventare l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards in occasione della cerimonia del prossimo 27 settembre. Quindi praticamente ci siamo, oggi il 22, mancano 5 giorni, vedremo come andrà a finire. Però lei appunto sappiamo già che beccherà un bel po' di awards. E ancora niente, ci sono tante novità in radio in programmazione in questi giorni, e alcune di queste le state già ascoltando nell'ambito dei vari programmi che vi tengono compagnia dalla mattina sino alla sera durante l'intero arco della settimana qui sulle nostre frequenze radio. Alcune di queste le ascolteremo anche oggi all'interno di Tutti i Frutti.
1: Radio Touring 104.

0: protagonista ancora una volta su Turin 104 all'interno di Tutti i Frutti, la buona musica, quella firmata anni 80, esattamente un successo del 1983. Pensate un po' quanti anni ha questo pezzo, eccezionale, grande successo dell'epoca, continua comunque a essere un grande successo dei Tall Talk dal titolo Such a Shame. Tra l'altro lo avete richiesto voi poco fa con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Ancora ben ritrovati, buon ascolto, questa è Turin 104, la voce che vi tiene compagnia, quella è Mary Fulco, con voi sino alle 21.30 in questo martedì sera. Al volo parliamo di Ed Sheeran, proprio in queste ore a Philadelphia il cantante ha chiarito la sua posizione ribadendo che la decisione di escludere Macklemore dal tour non è stata sua ma è stata dei promoter. Ho commesso degli errori, mi dispiace, appunto è il mea culpa di Ed Sheeran, arrivato dal palco proprio di Philadelphia nel primo appuntamento live dopo la bufera che lo ha travolto per la decisione proprio di escludere dal tour il rapper Macklemore a causa delle sue dichiarazioni pro-Palestina. Una scelta che ha tirato su Ed Sheeran critiche ferocissime di fan e non solo, che ha portato al ritiro di diversi musicisti che lavoravano a questa tournée. Prima di iniziare a cantare alla Lincoln Financial Field, è proprio lui, Ed Sheeran, ha provato insomma a chiarire quella che è la sua posizione, ha spiegato di non avere mai voluto essere un musicista attivista né un commentatore politico, ma che non può nascondere quello che prova. Il cantante ha affermato che il 7 ottobre con l'attacco di Hamas a Israele è stato orribile, ma che quello che sta succedendo, accadendo a Gaza da allora è veramente catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato. Poi ha citato anche l'ingiustizia sistemica della situazione in Cisgiordania, insomma si è giustificato per quello che è successo, appunto alla fine ha dichiarato che non è stato lui a escludere Macklemore dal suo tour, ma a quanto pare insomma ci hanno creduto veramente in pochi.
1: Turing 104.

0: minuti alle 21 e noi stiamo arrivando alla prima ora di trasmissione, momento in cui poi daremo spazio all'informazione nazionale con le ultime notizie che riguardano questo martedì 22 settembre 2026. Stiamo arrivando a quell'ora con anche, perché no, un buon successo firmato Tay Det. Siamo volati indietro nel tempo nel 1993, quindi alla bellezza di ben 33 anni il pezzo che abbiamo ascoltato, questo splendido Rely My Fire, riaccendi il mio fuoco. No, non lo riaccendere, mi riferisco in questo caso al caldo che abbiamo avuto durante questa estate 2026. Per carità, finalmente da qualche giorno abbiamo delle temperature un pochino più umane, più sopportabili, quindi non riaccendiamo il fuoco nel senso del caldo estivo davvero che ha tormentato tutta l'Italia, in particolare il sud Italia, quindi anche la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione. Ma loro si riferivano con questa canzone a tutt'altro tipo di fuoco, un fuoco è quello della passione, no? La passione in amore. E beh, insomma, Rely My Fire, grande successo degli anni 90 di un gruppo che appunto in quel periodo riusciva davvero a riempire gli stadi di tutto il mondo, ogni qualvolta si esibivano, vabbè, insomma, riuscivano davvero a fare grandi numeri e insomma erano cinque favolosi, sono ancora cinque favolosi uomini, all'epoca ragazzi, ballavano, cantavano, si muovevano veramente molto bene, quindi insomma avevano, come dire, tutte le caratteristiche per essere all'epoca una delle boy band più importanti e più, come dire, più apprezzate in tutto il mondo. Allora, siete su Touring 104 con voi Mary Fulco in questo, praticamente in questo martedì sera, parliamo di musica ancora. Oasis Tour 2027, due concerti allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e il 30 luglio. Finalmente abbiamo queste date, perché dico questo? Perché all'interno anche del nostro programma abbiamo parlato tantissimo degli Oasis, di questa benedetta riunione o meno tra i due fratelli, si riuniscono, non si riuniscono, sì, ok, hanno fatto pace, forse faranno una tournée, ma ancora non c'è niente di confermato, ma se la faranno verranno in Italia, insomma veramente è stata una cosa estenuante. Ebbene, gli Oasis annunciano il tour 2027, due concerti a Roma, calendario completo, precedenti italiani e indicazioni sulla vendita dei biglietti ve li sto a dire subito. Comunque gli Oasis torneranno, come vi ho già preannunciato, con una nuova serie di concerti tra Regno Unito, Europa e Stati Uniti. Per l'Italia sono state annunciate due date consecutive, Liam e Noel Gallagher suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio. Il calendario comprende anche Glasgow, Manchester, Monaco di Baviera, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Boston, Las Vegas e ancora altre città. L'annuncio è arrivato praticamente, come vi dicevo prima, dopo settimane di clip disseminate tra l'altro sui canali delle band, della band, e dopo la frase Oasis will return in 2027. Gli Oasis torneranno nel 2027, questa frase è apparsa alla fine delle proiezioni evento del documentario Don't Look Back in Anger. E niente, insomma, li avremo in Italia 29-30 luglio, quindi insomma mano subito quindi al mouse per acquistare i biglietti di questo grande evento.
1: Touring 104.

uscito il nuovo singolo di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi, molto rock devo dire, non siamo abituati a sentirlo così rock, tra l'altro suona un po' di tutto all'interno di questo pezzo che è tra le belle novità di musica italiana che ascoltate giornalmente durante l'intero arco della, appunto, della giornata radiofonica, quindi anche all'interno dei vari appuntamenti che si susseguono dalla mattina fino alla sera sulle nostre frequenze radio. Adesso siete con Mary Fulco ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 qui su Tuning 104, ma sono con voi anche con la nostra classifica Top Hit che si rinnova ogni sabato alle 20.30 ed ancora la domenica a partire dalle 22. Top Hit, per chi non la conoscesse, sono le tal top degli ultimi 7 giorni, sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Tuning, sono anche quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre, per chi ci ascolta attraverso le nostre, la nostra pagina Facebook, il nostro sito internet www.progettotuning.it, attraverso insomma i nostri social avete modo di seguire anche i nostri appuntamenti e di conseguenza anche vedere i video che accompagnano la maggior parte dei programmi che fanno musica, perché all'interno del palinsesto ricchissimo di Tuning ci sono poi i programmi, come dire, specifici che parlano di calcio, parlano di vari argomenti, insomma, quindi ecco, in quel caso musica non ne ascoltate, ma ascoltate le voci che vi tengono compagnia. A proposito di voci, Amanda Lear ha accusato Miley Cyrus di plagio, copiona, o raggiungiamo un accordo o si va in tribunale. La cantante ha sottolineato una somiglianza tra la sua The Sphinx e Red Blights dell'americana dopo una analisi fatta usando ChatGPT.

0: canzone mi rappresenta, che mi rappresenta, mi dà fastidio che sia stata rubata senza farsi scrupoli. Grazie Miley per questo tributo alla mia canzone, sono lusingata. È sempre Mandalire che commenta in questo modo con l'hashtag copiona. È proprio la accusata di brutto, di plagio. Nel post a seguire, appunto, Mandalire ha pubblicato il suo brano uscito nel lontano 1978, tra l'altro ha detto lei il suo preferito di quell'album, paragonandolo a Red Lights, canzone inclusa nell'ultimo album dell'americana Bass Persuades. Tra l'altro la troviamo anche all'interno di Top Hit, questa canzone tra le novità che appunto abbiamo in programmazione, che sono entrate di prepotenza all'interno della nostra classifica. Beh, vedremo come andrà a finire questa cosa. Vincerà Mandalire, riderà Miley Cyrus, non lo so, vediamo. Comunque vi terrò aggiornati. Parola di Boy Scout.
1: Questa è Touring 104.

0: è stata pubblicata nell'ottobre del 1986 della canzone firmata dai Swingau Sister dal titolo Breakout, quella che ci ha condotto nota dopo nota a quella che è l'informazione nazionale che ritorna puntuale qui su Turin 104. Noi diamo subito la linea alla redazione giornalistica e ci ritroviamo in musica subito dopo, sempre Tutti Frutti come Rifulco in questo martedì sera per la terza parte di trasmissione. A tra poco.
1: Turing 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo del governo di anticipare quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
3: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
2: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
3: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
2: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede i criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio, acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
3: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%, a questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
2: Infine lo sport, tennis, sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Turing 104. Informazione e passione. State ascoltando
4: Touring 104.
5: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
4: State ascoltando Touring 104.

Abbiamo superato le 21 da ben 12 minuti e siamo entrati in terza e ultima parte di trasmissione con voi Berifulco sino alle 21.30 in questo martedì 22 settembre 2026. L'appuntamento è sempre lo stesso, tutti frutti, ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30, 393 704 e 400 il nostro numero, ricordatelo, tenetelo a mente, mandate i vostri messaggi WhatsApp con le vostre richieste in musica. In terza parte di trasmissione noi amiamo ormai da tanti anni proprio dedicare questo spazio proprio di poco meno di 30 minuti alla musica live. Sono i grandi successi per lo più del passato appunto in una versione live come questo I Cannot Believe It True che abbiamo ascoltato nella splendida versione live di Phil Collins, ma molti hanno sicuramente riconosciuto anche l'accompagnamento ai fiati di coloro i quali insomma adoriamo da sempre, perché quando si parla di funky, quando si parla di soul, non si possono non menzionare The Heart, Wind and Fire, che erano proprio loro i fiati degli Heart, Wind and Fire. Ma siccome il tempo scorre, beh, io direi che è proprio il caso di continuare con la bella musica, un'altra versione live di qualcosa di assolutamente strepitoso. Vi dice niente? Electric Light Orchestra. E allora c'è una donna che è un po' di diavoletto, è il titolo del pezzo, Evil Woman, proprio loro, gli Hello su Turing.

bellissima versione di questo classico della musica internazionale dal titolo I Can Make You Love Me. La versione è quella che avete sicuramente riconosciuto, di una splendida voce, quella di George Michael. Tutto questo quando mancano pochi minuti alla conclusione di questo nostro appuntamento di oggi, il primo della settimana, visto che siamo a martedì, ma è anche il primo dopo un lungo periodo di ferie. Come dicevo oggi all'inizio della trasmissione, mi sembra quasi di essere tornata, no, a scuola, no? Quando torni a scuola dopo i 3 mesi di ferie, insomma, sono stati 3 mesi, però dunque da metà luglio fino adesso, sì, agosto, settembre, sono stati 2 mesi abbondanti di ferie dal punto di vista prettamente radiofonico. Per quanto riguarda l'altra mia attività lavorativa, no, quelli sono i classici, ahimè, purtroppo 15 giorni già consumati abbondantemente il mese di agosto. Tra pochissimo, per tornare alla nostra musica e soprattutto a Radio Touring, avrete modo di ascoltare Angelo Cristiano, è già arrivato, vi terrà compagnia dalle 21:30 sino alle 23 con il suo appuntamento, ma nel frattempo arriva questo pezzo.

la potenza vocale di un grande come John Legend per come dire omaggiare gli Earth, Wind and Fire e questa che è una canzone loro classica, questa splendida Can't I Love. Siamo arrivati ai saluti, si conclude questo nostro primo appuntamento della settimana. Oggi martedì ci ritroviamo in musica sempre con Tutti Frutti puntuali, se ne avete voglia ovviamente. Giovedì a partire alle 20 sempre sulle frequenze di Tuning 104 oppure in streaming, potete continuare a farlo tranquillamente, ascoltarmi in streaming attraverso il nostro sito internet www.progettotuning.it. questo vi permette di ascoltare la nostra grande radio ovunque voi siate nel mondo. Tra pochissimo arriverà Angelo Cristiano, sarà con voi sino alle 23. Io vi lascio in compagnia proprio di loro, li abbiamo menzionati, sapete bene chi mi conosce che io adoro letteralmente questo gruppo, sono sempre loro, gli Earth, Wind and Fire, i Terra Vente Fuoco. Vi lascio, vi saluto in questa bella serata con That's the Way of the World, versione live, con cui ci salutiamo e ovviamente ci, come dire, rimandiamo con l'appuntamento a dopodomani. Ciao Mary Fulco, buona serata e come dico sempre, bye.

Eccoci qua, sono le 21:41. Buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati naturalmente su una delle tante frequenze di Radio Touring 104, anche per mezzo della nostra applicazione, per mezzo del nostro sito www.progettotouring.it. Grazie per averci preferito anche in questo martedì 22 di settembre 2026. Sono le 21:42 in questo momento. Un grazie ancora una volta alla nostra formidabile Mary Fulco, che con il suo Tutti Frutti d'anticipo di 90 minuti la nostra di programmazione 80 voglia di 70, Angelo Cristiano ai microfoni, vi ricordo sino alle ore 23, tanta bella musica, cercando di accontentare i diversi gusti musicali, i diversi periodi, e con la musica internazionale ed anche con la musica italiana. Potete arricchire il nostro palinsesto se volete per mezzo della nostra linea telefonica, che vi ricordo è lo 0965 58704.

la formidabile Gloria Gaynor con I Am What I Am, una canzone insomma che ha fatto la storia della musica black, ma non solo, perché comunque Gloria Gaynor è già una garanzia per il suo percorso musicale vastissimo, per i generi musicali che ha sempre conquistato il mondo, perché comunque alla fine le grandi voci riescono ovunque e dovunque. Poi certo ci sono degli stili un po' particolari che magari cercano di dove primeggiano da questo punto di vista, però è anche vero che una bella voce riesce in qualsiasi punto, in qualsiasi cosa, insomma, e questo ci fa un grandissimo piacere. Allora, andiamo a ricordare e iniziare naturalmente con la musica diciamo degli anni Ottanta, con una formazione che a me purtroppo non c'è più, però in quel periodo ottennero un grandissimo successo in Europa, ma non solo. Si chiamano Dead or Alive, ve li ricordate? You Spin Me Round a Turin 104. Grazie per averci preferito anche in questo 22 di settembre. Leggera pioggerellina fuori, temperature si sono abbassate, meno male, qualcuno dirà, ma certamente ci saremo noi per riscaldarvi e accompagnarvi.

gruppo musicale britannico di Liverpool, precisamente una formazione che negli anni 80 ottenne un grandissimo successo, e nell'85 con questa Dead or Alive un grandissimo successo internazionale. Ve lo ricordate il cantante, quello con l'occhio bendato, capelli lunghi e comunque tutti e tre di bell'aspetto? E in quel periodo, insomma, nella moda e il taglio dei capelli e lo stile era proprio quello. Insomma, dall'Inghilterra sfornavano in continuazione artisti, cantanti, devo dire anche bravi, ma anche dal punto di vista estetico abbastanza piacenti, perché riuscivano anche con il loro aspetto a conquistare quello che era il fascino delle tante ragazzine di allora. Dead or Alive ha conquistato anche noi, diciamo, maschietti, perché ci faceva divertire e questa canzone ci ha fatto ballare tantissimo, come quest'altra che sto per presentarvi adesso. Certamente ve la ricorderete perché ancora oggi gira moltissimo, la sentite ovunque e dovunque. Patrick Hernandez, cantautore francese, con Born to be Alive.

vivere in sostanza. Quindi questo inno all'esistenza, alla vitalità, alla voglia veramente di godersi la vita nel vero senso della parola. Pensate, era l'anno 1978 e ancora oggi, a distanza di tantissimo tempo, continua ad avere un grandissimo successo e spesso colonna sonora dei vari video, insomma, che vediamo su YouTube, laddove tantissimi giovani e meno giovani si divertono a ballare, e c'è questa canzone come sottofondo e devo dire azzeccatissima, perché comunque Patrick Hernandez allora veramente ha visto lungo e in grandissimo successo ancora oggi, e questo ci fa piacere, perché anche noi, come vedete, alle 21.53 del 22 di marzo 2026 la facciamo ascoltare e lo facciamo con molto piacere, perché comunque è una canzone che ci coinvolge e ci piace, soprattutto a noi che siamo negli Anta da parecchio tempo, che quegli anni li abbiamo vissuti di giovincelli e quindi con grande spensieratezza e grande divertimento, così come questa altra che sto per farvi ascoltare. Avete già sentito in sottofondo la voce del grande Lionel Richie, All Night Long, 1978.

Il grande Lionel Richie iniziò la sua carriera nei Commodore nel 1968 per poi lasciarli nell'82 e da lì la sua carriera da solista All Night Long dell'83, non dell'85, perdono, nell'85 e c'era quell'altra stupenda canzone Say You Say Me e questa alternanza di influenze pop dance con il genere soft rock che è veramente ha reso grande questo artista. Ultimamente, insomma, la notizia proprio di qualche ora fa leggevo, Lionel Richie ha ancora un attacco

quindi ha dovuto sospendere il tour che è in attività a San Francisco, a Chicago, proprio in questo periodo. Quindi per il momento è tutto sospeso, è ricoverato in ospedale, speriamo che si riprenda e che veramente si tranquillizzi da questo punto di vista, perché comunque gli anni ci sono, a 77 anni, poi ha questo problema molto serio, perché è la seconda volta già che capita questo problema cardiaco, quindi a questo punto ci deve pensare più di una volta e quindi cercare insomma di rimettersi in forma, e magari poi e più in là, se andrà bene, riprenderà il discorso del tour, e quindi potrà garantire la sua grande musica, la sua grande voglia di salire sul palco e cantare. Auguri comunque a Lionel Richie, e continuiamo con la musica, rimaniamo negli anni 70 con loro, Bonnie M, personaggi unici, due ragazze o tre ragazze, dipende, e un ragazzo che è un ballerino unico nel vero senso della parola. Bonnie M con Daddy Cool, 21:58, Touring 104.

gruppo musicale britannico composto anche da artisti che vengono dal Trinidad, oltre che naturalmente dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, insomma un trio nato comunque in Inghilterra. Si chiamano London Beat, con la musica elettronica anni 90, e questa canzone del 1994, I've Born Think About You, un grande successo di allora che, come sentite già a distanza di tanto tempo, ancora un piacere riascoltare. 80 voglia di 70 è l'appuntamento bisettimanale di Radio Touring 104, che ci permette di poter tuffarci e di poterci stufare nel passato con la musica internazionale di qualsiasi genere, e anche con la musica italiana nell'ultima parte. 21:30, 23, Angelo Cristiano ai microfoni. Bene, continuiamo con la musica e andiamo a ricordare, sempre rimanendo un po' nel genere del britannico, perché comunque in quel periodo l'Inghilterra riusciva a sfornare generi musicali e gruppi di grandissimo spessore. Broski Beat, Small Town Boy.

Formazione anche questa britannica degli anni Ottanta. La canzone che abbiamo ascoltato è la famosissima Small Town Boy del 1984, che ha aperto, che apre l'album The Age of Consent, l'album più importante di questo trio, ormai sciolto, ma con la voce di Jimmy Somerville che sentiamo ancora in sottofondo. La formazione ha fatto conoscere al mondo quello che il mondo della comunità LGBTQ+, perché comunque tutte le canzoni, o perlomeno la maggior parte delle canzoni che allora hanno proposto, sono legate al mondo della comunità gay, rivendicando quello che è il ruolo che fortunatamente oggi non è come era allora, insomma negli anni Ottanta. Oggi c'è un'apertura obiettivamente maggiore e speriamo che si continui ancora ad essere così, anche perché poi alla fine siamo tutti della stessa famiglia, se vai a vedere, insomma non andiamo a toccare altri aspetti, perché comunque poi qui il discorso diventerebbe abbastanza lungo, anche perché i tempi sono cambiati, non sono più quelli di una volta. Ormai l'importante è che ci sia rispetto e ci sia tanta voglia di vivere veramente in comunità, aiutandosi l'un l'altro o l'un l'altra o altra con altra, insomma come volete voi. L'importante è che ci sia questo amore e questa voglia di unirsi con apertura a tutto campo, nel senso senza andare a nascondersi, a trovare gli angoli bui.

rientriamo nel campo musicale, perché poi alla fine abbiamo poco tempo, vi ricordo fino alle ore 23, vi ricordo anche lo spazio che dedicheremo alla musica italiana, e andiamo indietro negli anni con loro. Si chiamano Police, ce li ricordiamo tutti, il grande Sting, voce e leader assoluto di questa formazione. Every little thing she does is magic.

Certamente è un piacere riprendere e riascoltare questa canzone del 1981, Every Little Thing She Does Is Magic. Loro si chiamano Police, si chiamavano perlomeno, una formazione britannica composta da Sting in primis, che è colui che poi ha composto i maggiori successi di questa band, insieme al bassista Andy Summer, anzi è chitarrista anche, e lo statunitense Stuart Copeland, che è alla batteria. Insieme questo trio ha girato il mondo, ha venduto tantissimo, poi la decisione di Sting insieme agli altri e ognuno di intraprendere una strada propria, e Sting è il grandissimo successo che arrivò dopo quella separazione. Bellissima canzone questa, Every Little Thing She Does Is Magic, che dice che ogni piccola cosa che lei fa è qualcosa di magico, quindi una bella canzone d'amore, e che sentite poi insomma la melodia e anche il ritmo new wave tipico di quegli anni, tipico della band, ma non solo la loro, ma dello spazio territoriale insomma della Gran Bretagna, perché la new wave poi alla fine il grande successo arrivò da lì. Bene, continuiamo con la musica, rimaniamo ancora negli anni 80, 1987, con Wonderful Life. Lui si chiama

fantastica, la voce unica, uno stile misto al soul e jazz, perché comunque le caratteristiche vocali sono tutte dalla parte di questa Macy Gray, cantante e anche attrice americana. Con I Throw Eye, una canzone del 1999, ottenne un grandissimo successo internazionale che, come sentite, a distanza di tanto tempo è un piacere riprendere e riascoltare insieme. Poi una gran bella donna pure, comunque riccioluta di colore, con un fascino unico, perché comunque la voce black ha sempre un qualcosa in più che ti affascina e ti avvolge, perché comunque il R&B e il soul e il funky, veramente una caratteristica di questa voce molto molto particolare. Sono le 22:27. Un saluto agli amici che ci ascoltano dalla piana di Gioia Tauro, tutta, io intendo sia lato ionico che lato tirrenico, e tutti i paesi che fanno parte di quella fascia, 103.8 104.4. È ovvio che poi vi ricorderò durante il corso della trasmissione quelle che sono le altre frequenze, perché comunque tutta la provincia di Reggio, la provincia di Vibo, quella confinante con la nostra di provincia e anche naturalmente la zona di Messina, siamo ben coperti, ci siamo, e se volete ascoltateci, vi accompagneremo da una parte all'altra della città. Ci fa veramente molto molto piacere, anche a quest'ora, alle 22:28 di questo martedì 22 di settembre 2026. Angelo Cristiano, 80 voglia di 70, Simply Red.

Dal 2014 sono ritornati insieme, nonostante, voglio dire, una formazione questa inglese che già dagli anni 80 imperversava in lungo e largo, grandissimi successi in Europa e non solo. Poi, insomma, la divisione, Mike Hucknall, che è la voce, il rosso, per renderlo più riconoscibile, la voce della formazione, si staccò e quindi si separò dalla formazione per poi riprendersi e riprendere il suo ruolo all'interno di questa formazione, che comunque non era più quella originaria, perché comunque i suoi amici, quelli coloro che componenti che hanno fondato questa formazione, non si sono più ritrovati. L'unico rimasto appunto è lui, altri artisti, altri amici e musicisti sono con lui, stanno girando in lungo e largo in Europa, e vi ricordo nel 2027, il 25 di giugno, saranno a Venezia in piazza per presentare quelli che sono stati i loro grandissimi successi, sempre Mike Hucknall, per ricordare che, insomma, gli anni straordinari di questa grandissima formazione pop soul. Bene, allora ricordiamo le frequenze, che come vi ho detto prima, quello 87.9, 101.1, 104.6 sono le frequenze che riguarda tutta la Locride, e quindi grazie per averci preferito. Grazie anche a coloro che ci ascoltano da Messina sui 103.3, 104.4, Taormina, lato Taormina e lato Milazzo, naturalmente, e tutti coloro che in questo momento si stanno spostando da una parte all'altra della città in autovettura, e vi accompagneremo noi, come sempre abbiamo fatto e faremo, sino alle ore 23 con me e poi con il seguito, perché comunque la diffusione musicale c'è, è bella, è ricca, e vi accompagnerà tutta la notte. Intanto andiamo a ricordare questo altro grande successo.

0: 1994, la canzone di questo cantante del Senegal, impegnato anche in politica, si chiama Youssef N'Dour. La voce femminile è quella di Nanek Cherry, è una cantante rapper svedese. Insieme hanno realizzato questo grandissimo successo dal titolo 7 secondi, e che racconta appunto i primi 7 secondi di vita di un nascituro, dove non conosce quello che c'è fuori, quindi la purezza più assoluta, e poi insomma il raccontare con molta chiarezza insomma quali sono le difficoltà che poi la vita ti pone davanti, e difficoltà in tutti i sensi, soprattutto quando sei di colore diverso di pelle, oppure sei una donna rispetto a un uomo, oppure credi a un dio anziché a un altro, e quindi tutto questo insomma non è altro che un susseguirsi di vicende che nella vita tante volte poi ti portano a seguire determinate linee che poi vanno a scontrarsi con quelle degli altri. Mentre lui dice 7 secondi, i primi 7 sono quelli proprio più liberi, più assoluti, più puliti, più unici e più bianchi, se volete, e quindi racconta proprio questa voglia, forse magari anche di vivere questi 7 secondi per tutta la vita. Non può essere ovvio, perché poi alla fine le vicissitudini sono altre, ma certamente grandissimo successo allora nel 94, Youssef N'Dour insieme a questa voce bella femminile di Cherry Nene. Bene, continuiamo con la musica, e allora alle 22:40 entriamo e andiamo a toccare lo spazio della musica italiana.
1: Questa è Touring 104.

il sempre giovanissimo Tony Esposito, che è comunque ancora in attività. Pensate che a gennaio, il 31 di gennaio 2027, sarà a Roma per precisamente all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per proporre quello del suo repertorio, insomma le percussioni in modo particolare. Sinuè è la canzone del 1987 di questo fantastico percussionista e cantante partenopeo. Continuiamo con la musica, rimaniamo ancora in quell'ambito, rimaniamo ancora con questi grandi musicisti, percussionisti del genere partenopeo, perché comunque è un genere, se volete, nolente volente, sono fantastici. Si chiama Ens Habitabili.

Suoni ricercati, suoni unici quelli di Enza Vitabile, di qualche anno più giovane di Tullio De Piscopo, un personaggio che ama circondarsi di tanti artisti, soprattutto dell'Africa, artisti che gli portano nuove conoscenze e nuovi suoni. Questo è importante. Grande il nostro Enza Vitabile, 1986, la canzone che abbiamo ascoltato del Soul Express. Lui già lo sentite, grande percussionista, Tullio De Piscopo a Turin 104 con Angelo Cristiano.

1988, Andamento Lento, la canzone del grande Tullio De Piscopo, più grande dei precedenti, insomma, anagraficamente parlando, ovviamente, di Prima Evidenza Abitabile e di Tony Esposito, di qualche anno più giovane del grande Gian Senese, che è, come ben ricordate, scomparso proprio a ottobre del 2025, grande sassofonista, altro grande della compagnia partenopea.

E sto vicino a te, il grande Pino Daniele, 1980, e siamo arrivati alla fine anche per quanto riguarda l'appuntamento di questo martedì 22 di settembre 2026. Come sempre grazie per l'ascolto, spero di avervi accompagnato con gran bella musica e anche con la mia voce in lungo e largo per le vie della nostra città e anche della vostra città, dovunque voi vi troviate. Vi ricordo che Tuning 104 vi terrà compagnia con una bella diffusione musicale già pronta e preparata, quindi continuate a rimanere con noi. Con Angelo Cristiano l'appuntamento è per giovedì dalle 21.30 alle ore 23, 80 voglia di 70, ancora un tuffo nel passato con altre canzoni e altri generi, questo lo facciamo ben volentieri in questi 90 minuti. Rimaniamo sempre in tema di musica partenopea, questa volta con un artista, Nino Buonocore, che veramente è un artista che merita tutto l'apprezzamento, perché è uno di quelli che ha sempre suonato, lo fa ancora oggi, lo fa nei piccoli spazi, e grande successo il suo nella seconda metà degli anni 70, due anni 80, con questo genere pop, anche un po' jazz. Poi insomma piano piano si è ritagliato degli spazi tutti suoi e ancora oggi continua a produrre e a pubblicare degli album in vinile, lo specifica su questo, per ricordare insomma quelle che sono le sue canzoni e anche metterci qualcosa di nuovo. Noi oggi lo vogliamo fare con un brano di qualche anno fa, non ricordo l'anno, credo che sia dell'84, non vorrei sbagliare, ma comunque siamo negli anni 80, con la bellissima Scrivimi, e quindi buon ascolto e buona permanenza, e rimanete con noi. Da Angelo Cristiano è tutto, una buona serata da Tuning 104. Scrivimi, Nino Buonocore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.